such passion, such pleasure. I will treasure until I

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: C'era una volta, qualche anno fa. C'era una volta il 1965. 10 minuti con voi, Bruno Righetti, come sempre, per parlarvi di Hit Parade. Parlarvi, ma soprattutto farvi ascoltare della buona musica, perché anche in quegli anni, così distanti da noi, si faceva dell'ottima musica, sia qui in Italia che in America. E sono i due esempi che anche oggi ascolteremo. Io vi ringrazio come sempre per essere sintonizzati su Radio 60 70 80, che è la musica della vostra vita, la musica per voi che siete all'ascolto, che vi accompagna 24 ore su 24, con questi 30 anni di grande storia che ci raccontiamo un po' tutti i giorni. Allora, la prima canzone che andiamo a sentire è la Hit Parade italiana, ed è il pezzo che dominava in quel periodo questa classifica. Si chiama Gianni Morandi, no? È un nome, una leggenda, una garanzia, e primeggiava a quel tempo, dopo il grande successo ottenuto l'anno prima con In ginocchio da te e a seguire tutti gli altri, fino ad arrivare a questa Si fa sera, che primeggiava in quell'ottobre del 1965 e che subito andiamo ad ascoltare.
3: C'era

Questa è una radio per tutti, per giovani e anche meno giovani, diciamo più maturi, che nel 1965 erano già in grado di ascoltare e di acquistare musica, e quindi fate voi i calcoli sull'anno di nascita. Comunque la qualità non ha età, non ha tempo, e quindi noi siamo convinti che nel nostro panorama di ascoltatori abbiamo un po' tutto. E questa canzone fece innamorare una bella schiera di persone, di ragazzi, di coppie nel 1965. Veniva da un grande successo, quello dell'anno precedente, con In ginocchio da te, Gianni Morandi, e adesso con Si fa sera primeggiava in quel momento in Hit Parade, seguito da Il mondo di Jimmy Fontana, c'era La notte di Adamo, Ti senti sola stasera di Michele e Voi ballate di Adriano Celentano al sesto posto, La danza di Zorba nella versione di Dalida, seguita poi da quella originale di Mikis Theodorakis, poi c'era un successo americano cantato in italiano da Petula Clark, Ciao Ciao, eccetera. Insomma, un gran bel momento per Gianni, che se la faceva da padrone in quegli anni. In America invece altro gruppo, altra musica, altro sound, qua è già pop rock, The McCoys.

0: Sabato.
1: Beh, piacevole, no? Dite la verità che vi coccoliamo bene con le nostre canzoni e con le nostre scelte. Un po' in Italia, un po' in America, basta che sia qualità. Hang on Sloopy fu un successo formidabile in quel 1965, siamo in ottobre, e traccia un po' l'idea di quello che stava succedendo sul suolo americano, perché un anno e mezzo prima, dal 7 al 22 di febbraio, sbarcarono sul suolo statunitense gli straordinari Beatles. Questi quattro ragazzi che hanno influenzato pesantemente la produzione e lo stile musicale dell'epoca, hanno scaraventato Elvis Presley in un angolo e si sono presi tutto lo spazio e hanno avuto dei grandi emulatori, e sicuramente i McCoys nell'approccio, soprattutto con il lancio di Fever, hanno dimostrato tutta questa volontà di rifarsi ai quattro geni di Liverpool. Lo spazio con le classifiche si chiude qui, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci diamo appuntamento al prossimo blocco che sarà quello del 1975. Curiosità e musica anche da quell'anno. A tutti da Bruno Lighetti, ciao.
2: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Eccoci qua.
1: Pierangelo Lanfranchi.
2: Visto, come al solito è arrivato il lunedì, uno dice magari, ma secondo me non arriva questa settimana il lunedì, come no, il tempo passa, il fine settimana pure, e vabbè, si ritorna ad affrontare una nuova settimana, la si può dire seconda del mese di ottobre, oggi è il 5, ci siamo, no? Allora, buona musica sino alle ore 9 con Pierangelo che vi saluta e vi augura il belle, il buon risveglio e anche la buona colazione se vi siete già alzati. Allora 351 351 1000, questi sono sei numeri che poi sono il nostro WhatsApp.

0: tango è tutto tra parentesi, il titolo è I've Seen That Face Before di Grace Jones, che tanti dicono mettimi in libero tango, ma il titolo è un altro, no? Che però non è male, no? Grace Jones ha fatto delle cose molto molto molto belle e questa forse è una di quelle più gradevoli, ma anche, vabbè, insomma, la Via Rose che spesso e volentieri mettiamo, no?
1: Ma buongiorno a Pierangelo dal Max e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi vorrei aprire questo lunedì con un brano della Kool & The Gang, Too Hot. Ciao Pierre, buon lunedì a tutti.
0: Beh, guarda, io ti metto anche Lisa Stanfield, così magari insieme riescono a rendere più l'idea di questa.

0: Ah, non la conoscevi, Max, questa? Beh, fantastica.
1: Ma grazie, Pier, non conoscevo questa versione. Veramente molto bella.
0: No, che poi cambia poco, insomma, sono sempre quelle degli Yang, stavolta c'è anche la voce di Lisa Stanfi che dà del buono, no? Come mettere una ciliegina sulla torta? Pensa a te che connubio è Kool & the Gang e Lisa Stanfi. C'è il cielo rosso questa mattina, vedi? Visto? Ah, siamo a posto qua, eh? Dov'è? Stagione stranissima questa, davvero. Vero?
2: Buongiorno Pier, buongiorno grande famiglia. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare di Gloria Gaynor A Will Survive, perché purtroppo sabato ho avuto un piccolo problema di salute. Stavo per andare al pronto soccorso, ma sono sopravvissuta. Eccomi qui. Tutto a posto, dai. Tutto è bene, quel che finisce bene. Ciao, ciao. Buon lunedì a tutti.
0: Allora, buongiorno anche Barbara e buongiorno anche Gloria Ghina. Eccola qua.

0: tutti che mi mandano le foto di questa alba spettacolare, no? Un'alba rossissima, guarda che roba.
1: Buongiorno Pier, da Cristian. Stamattina con le pile un po' scariche, però c'è un'alba fantastica che ti ho mandato. Bellissima la versione che hai appena mandato di Too Hot. Bravo, bravi tutti. Niente, volevo ascoltare qualcosa di Paolo Conte, mi viene in mente Mocambo, se ce l'hai, se no va bene qualsiasi cosa. Un abbraccio a tutti, buon inizio settimana da Verona, ciao.
0: Allora Cristian, posso metterti questa Via con me, che è un po' che non la sento, davvero, mi piaceva tanto.

Pensa, a me piaceva da morire sto disco, eh. È una vita che non lo sentivo, grazie Christian, però tu volevi qualcos'altro, però abbi pazienza, a volte anch'io dai, devo sentire qualcosa di particolare. Via, via con me di Paolo Conte. Allora la Barbarella mi dice che a Milano è nuvoloso e non si vede una cippa di niente. Vedi, vedi. Invece di abitare a Milano, abiti in un altro posto, vedi tutto, Guarda che bella alba, davvero, fantastica. Open your heart! Questa è Madonna! Ciao Barbarella, buon lavoro, buon lunedì, via, via! Già in tangenziale? Ah, siamo. Sì, sì, sì. Tranquilla, tranquilla.

0: che c'è anche il Villa che è lì a Milano. Dice che non si vede nulla perché c'è nuvolo. Tanto per cambiare, dov'è il Villa?
1: Confermo, io sono in Porta Romana a Milano e non si vede una cippa ed è nuvoloso.
0: La cippa sì. Che la cippa è una parola strana. Da dire non si vede. La cippa. Corso di Porta Romana non si vede niente, va bene, va bene. E beh, se c'è un nuvolo non puoi vedere, per forza, è normale, no? Allora, Barbarella per te, open your heart, Madonna. Guarda qua, vedi? Mamma mia, che belle fotografie che mi state mandando, davvero. C'è da fare delle cartoline.
2: Ciao, vai, Pier, buon lunedì. Vabbè, si deve dire, ma è lunedì, una giornata del Kaiser. Buona giornata. Vorrei ascoltare per piacere il gruppo dei Cristie. Il gruppo del Crist con Yellow River. Grazie, ciao a tutti. Ciao, Pier. Buona giornata. Buona giornata e non buon lunedì.

Allora Giancarlo, questo è un Cristo questo. Allora Cristi con Yellow River. È troppo forte Giancarlo, se non ci fossi io lo dovrei fabbricare apposta, perché era Yellow River, bellissima. Oh, ladies and gentlemen, dolcezza.

0: stamattina, vedi, la dolcezza di casa nostra è Sara e Joak, Randy Bee Gees, la voce di Robin Gibb, che ce la ricorderemo per sempre, io penso, no?
1: Ciao Piero, da Marco Acquame, buongiorno, buon inizio settimana a tutti gli ascoltatori di Radio 60-70-80 Fai Studio Più. Per favore mi metti un pezzo delle bellissime The Flips con Passion. Grazie mille, buona giornata e buon proseguimento. Ciao, bello!

0: dire.
1: Che collaborazioni però una volta, eh? Collaborazioni meravigliose dei Nomadi con Guccini, con De Gregori, eccetera, eccetera. Ha fatto delle cose molto belle insieme. E questa è la canzone per un'amica. Grazie Elisa per averla richiesta. Bella, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Pierre, buongiorno alla famiglia 60, 70, 80. Michele da Verona. Questo lunedì ti chiederei True Colors. Decidi tu se vuoi quella di Cyndi Lauper o quella cantata da Phil Collins. Tanto tutte e due sono, cioè, dei mostri incredibili. E volevo augurare a tutti una settimana piena di colori entusiasmanti. Un abbraccio grande.

0: Allora, senza nulla togliere a Cindy Lou, perché io adoro, però insomma, quando sento la voce di Phil Collins è tutta un'altra cosa, penso, non so se è un effetto che sento io, ma sentendole tutte e due in cuffia, quando senti la versione di Phil Collins è qualcosa di particolare. Va bene, grazie Michele, buona settimana.
1: Buongiorno
0: anche a te,
1: Mario. Mario da Milano, è lunedì mattina, dai ragazzi, accendiamo il motore. Tasmi Archer, Sleeping Satellite, se me la metti, dai, iniziamo una bella settimana. Buongiorno Pier, Mario da Milano, ripeto, e dai ragazzi, tutti in carrozza, buona giornata, buon lavoro.

0: Si dice proprio così, caro Mario, tutti in carrozza di lunedì mattina. Mamma mia. Vedi che anche il cane vuole andare in carrozza qua, siamo a posto, lunedì è così, lunedì è... non si sa che dire, allora si dice tutti in carrozza. Non ne possono più neanche loro. Grazie Mario. Dov'è che devo andare? Io in Romania, ma mi hanno detto che c'è molto caldo lì, ci sono quanti? 26 gradi?
1: Buongiorno Maurizio. Maurizio, in Romania sono le 8:30 del mattino, bellissima giornata, un sole splendido, 26 gradi oggi. Volevo sentire, se è possibile, di Franco IV e Franco I, mi pare, ho scritto Tamo sulla sabbia di Costanza per la mia Valentina. Grazie Pier, sei sempre più forte.
0: Sì, hai scritto Tamo sulla spiaggia di Costanza, Franco IV e Franco I.

andare tutte le volte lì in spiaggia e scrivere: Valentina, ho scritto t'amo, leggilo. Leggilo. Oh signor, grazie Maurizio. Senti che brutta roba questa.

ci sono certe versioni di certi dischi belli come Another Brick in the Wall che poi vengono automaticamente rovinate, no? Cioè, senti qua, che hanno fatto qua? Carmelo, che hanno fatto qua? Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 66.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Le elezioni in Brasile, si va verso il ballottaggio il 25 ottobre tra l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe, che ha vinto il primo turno con il 47% dei voti. Spagna, il premier Pedro Sanchez deciderà oggi, secondo la stampa spagnola, sulle possibili dimissioni e ritorno con un anno di anticipo alle urne dopo l'ondata di proteste sul diritto alla casa. Le manifestazioni in decine di città si sono inasprite dopo la bocciatura parlamentare di due decreti in materia voluti dalla sua coalizione di centrosinistra. Il delitto di Garlasco, rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che intervenuti in un salotto TV commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi Alberto Stasi, hanno spiegato. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta alla classifica mondiale allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori. In una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car, le Ferrari prima sbagliano le gomme, poi rimontano fino al podio. Terzo Hamilton, quarto Leclerc. Ed è tutto a più tardi.
3: A 6 Gran Premi dalla fine si accende il motomondiale. In testa c'è ancora l'Aprilia di Martin, in vantaggio di soli 2 punti sulla Ducati di Marquez. Ieri un altro successo del Cabronsito, che dopo la sprint ha vinto anche la gara lunga in Giappone. Partito secondo proprio dietro il rivale, a metà gara il sorpasso decisivo. Lo ascoltiamo a Sky.
4: Martin è partito molto forte, i primi giri quelli che ho fatto un po' più di fatica dietro lui, ma dopo piano piano mi è trovato meglio, ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io. E Gigi, tutto lo staff Ducati sta lavorando al 100% per darmi quello che mi serve per lottare con le Aprilie, per lottare per il campionato, e mi sento bene. E ovviamente mancano 6 gare, ma per il momento siamo lì, stiamo lottando.
3: Dietro Marquez, che nel frattempo ha regalato a Gigi Dall'Igna la 100ª vittoria in MotoGP, Martin appunto e Bezzecchi. Nel finale il romagnolo ha resistito agli attacchi della KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. Archiviata la pratica giapponese, venerdì si torna subito in pista in Indonesia. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

0: Vabbè, Mary, ci hai riprovato questa mattina e ce l'abbiamo anche fatta. Brush and Fork dei Pretenders, bella, eh? Eh sì, questo è un grande pezzo dell'80, giusto? Siamo giù di lì, su quegli anni, insomma, 80-81. Va bene, Marilena. Grande pezzo di Cat Stevens che si intitola Father and Son.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: scelgono giuste le canzoni qua, eh?
1: Stupenda, questa è stupenda.
0: È molto d'atmosfera, vero? È il classico verso che riesce a creare un'atmosfera particolare. Grande Cat Stevens, grazie anche a Marilena che l'ha richiesta. È da Father and Son.
2: Buongiorno, ciao, sì. Pier Massimo Lasarezzo, buon lunedì. Azzarola, già lunedì, porca miseria. Pier, mi fai qualcosa di Phil Collins? Molto soft per cominciare la giornata. Grazie, ciao a tutti.

0: Massimo, vedi, non tutti la mattina hanno voglia di cose dolci, molti sì, però, sai, tanti che magari stanno anche guidando vogliono del rock and roll, delle cose da sprono, no? Però noi accontentiamo le vostre richieste, è giusto che sia così.
1: Un dolce, no? I Crazy Dreams dei Fleetwood Mac. Buona giornata, buona settimana.

0: Grazie. Chi è lui? È Umberto che ha richiesto sto pezzo? Non lo so, no. Dreams dei Fleetwood Mac, poi ne ho fatte tante, Big Love, Gypsy, Everywhere, insomma ne ho fatte tante belle. Allora, come si viaggia lì sulla A4, Maria? Fammi sentire qua.
1: Ciao Pier, ciao belli, velocità in A4 stamattina, 90 all'ora. Cosa ne dite di un Lagrange ZZ Top? Buona giornata, ciao da Maria.
2: But the sick outside of games, and you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: vedi, il segreto a volte di ascoltare una radio piuttosto che un'altra, vedi?
1: Bellissima questa canzone. Mi piace questa radio anche perché scopro ogni tanto delle canzoni degli autori che sono bellissimi, incredibili. Grazie.
0: Grazie Maria per Zizi Top con la grande.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono la Cri di Verona. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Oggi mi piacerebbe ascoltare Moonlight Shadow di Mike Oldfield, se possibile. Grazie, un abbraccio.

0: Sara Cree,
1: che dire sulla voce di Maggie Reilly e sulla musica di Mike Oldfield? Penso che non ci sia proprio nulla da dire, no? Una favola. Allora, Marco di Milano vuole ascoltare Venditti con...

0: Frattesi, uno degli artisti italiani forse più richiesto in questo periodo, però come dico sempre, gli artisti vanno a periodi, non è che sempre hai voglia di sentire venditi come altri, no, però ci sono certi giorni che ti svegli con certe voglie strane, vedi anche Remo. Qua,
1: buongiorno Remo Manto. Stamattina insieme a voi vorrei ascoltare, sempre se possibile, Alberto Fortis, La sedia di Lilla. Grazie.
0: Vedi, vedi anche Fortis, per esempio. Boh. Ma periodo di lui, La sedia di Lilla, un capolavoro comunque, eh.

era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

casa sua. Sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare.

Saremo, perché l'abbiamo sentito con Settembre durante il mese scorso parecchie volte, ma con la Silvia Dilla era un po' che non lo ascoltavamo, il grande Fortis. Va bene, posso andare anche da Massimo che dice: ho voglia di iniziare la settimana in dolcezza. Ma per me è sempre un problema, perché tanti vogliono la dolcezza, ma tanti vogliono anche il movimento. Mettiamo

0: Lo trovo semplicemente meraviglioso, davvero.
1: Da 60, 70, 80, live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Stamattina vorrei richiederti Sogno di Ron, un brano dell'83. Grazie e buona giornata a tutti.

La sua musica, devo dire, anche con le varie collaborazioni che ha avuto con gli Stadio e con Dalla, mi è sempre piaciuta, davvero. Un bel personaggio, Ron. Sogno.

rispolverato anche questo dopo 50 anni circa, giù di lì, perché Another Life è un pezzo come il suono vecchissimo. E comunque è un periodo che viene richiesto. Bene, oggi è lunedì ed è anche il 5 di ottobre. Buongiorno anche a Cinzia, Marilena e Fabiola. Buongiorno, buongiorno ragazze. Avete voglia di sentire

Ogni tanto riaffiorano anche i Passengers, ogni tanto però, non sempre, però li ascoltiamo volentieri. Grazie Gustavo. Allora, a proposito di musica, così che dovrebbe portare a un risveglio, ma dico dovrebbe perché non per tutti è uguale, c'è anche On The Road Again dei Barabbas. Eccolo qua. Ciao Bruno.

0: è così, eh? Ma perché? Perché te lo spiego dopo il perché. Te lo spiego.
1: Pierangelo, comunque, sì, ha ragione l'ascoltatore di prima quando dice che su questa radio ascoltiamo delle canzoni fantastiche e che era una vita che non le sentivamo più.
0: Ma è vero, perché il repertorio musicale degli anni 60, 70, 80 è tanto immenso che più ne senti e meno ne ascolti. Cioè, vale a dire, è tanto, tanto vasto che a volte c'è qualcuno che va a estrapolare un pezzo che magari non sentiamo da una vita, no? È vero? È tanto, tanto vasto. Cosa che non puoi dire del repertorio del giorno d'oggi,

0: c'è da salutare Righetti ogni tanto.
1: Guarda. Ciao Pier, buona giornata, buona settimana. Salutiamo anche Bruno Righetti, se hai modo di vederlo salutalo. Ciao Pier, grande, ciao.
0: No, io spero di non vederlo. Tutte le volte che vedo Bruno Righetti ci litigo io. Chissà perché, no? No, sto scherzando, dai. Grande Bruno, ti salutano gli ascoltatori, vedi, vedi che ti vogliono bene, vedi, vedi. Si parla del 70 e qua siamo nel 75-76, quando c'era questo grande pezzo di Stephen Dias.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile col 47% dei voti, due punti indietro l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre ballottaggio, la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, alle celebrazioni ieri ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. A intervenire anche il presidente della Repubblica, Mattarella.
3: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista, operatore sociale anti-litteram.
2: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno, che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di un anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti è emerso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto il 1 ottobre. Ora la Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio della Malesia davanti ad Antonelli, che allunga in vetta il mondiale di Formula 1. Terza e quarta le Ferrari in MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio del Giappone. Gerardo De Vivo.
4: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne, succede di tutto sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che fa ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varia monoposto. Quando la gara inizia, le Ferrari scivolano nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica, virtuale, ancora fisica, regalano un finale spettacolare. Esce vincitore Max Verstappen su Red Bull davanti a Kimi Antonelli, che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo. E la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi. Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli due punti dal leader ereditato Martin su Aprilia. Ieri secondo davanti all'altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Svolta nella lotta al diabete, arriva la crema all'insulina. Ad annunciare la notizia è un'equipe dell'Università di Zhejiang in Cina, che ha riassunto i risultati del suo lavoro in un articolo pubblicato su Nature. Legando le molecole di insulina a un polimero, nome in codice OP, gli esperti hanno infatti ottenuto un risultato eccezionale: gestire il passaggio della sostanza attraverso la pelle senza fare ricorso a un'iniezione. Il farmaco, che si spalma sul corpo come una crema, potrebbe rivoluzionare il nostro approccio nei confronti della malattia. In un futuro non troppo remoto, le malattie del cervello non saranno trattate mediante il ricorso a interventi invasivi, che non cessano di sollevare interrogativi sul piano dei costi e della salute del paziente, ma attraverso dispositivi in grado di coniugare elettronica e ingegneria cellulare. Non si tratta di un film di fantascienza, bensì dei risultati della ricerca di un team del MIT negli Stati Uniti, propedeutica al lancio di Circulatronics. La tecnologia consentirà alla specialista di combattere i disturbi mentali in modo economico ed efficiente, riducendo al minimo il disagio dei malati. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: buongiorno, che c'è tutto un mondo, hai capito? Perché a volte non ci guardiamo intorno, ma c'è un mondo proprio.
1: Buongiorno Pier e buon lunedì. Dai che si comincia la settimana, ma sempre con un'ottima compagnia radiofonica. Se è possibile stamattina, aria di casa mia, Sammy Barbot. Un bacio a tutti.

pensa che secondo me è stata una delle trasmissioni musicali più belle che abbiano fatto negli anni Ottanta. C'era Stefania Rotolo, grandissimo personaggio, con la sigla d'apertura che era Go, e Sammy Barbeau con Aria di casa, che cantava la sigla conclusiva di questo grande piccolo slam, che bisognerebbe rifarle queste cose, no? Però poi ti dicono che sono vecchie. Sai quante cose vecchie che ci sono e che non buttiamo via, eh? Ma questo era un grande, grande spettacolo musicale, davvero, per chi naturalmente se lo è ricordato. Grazie Michele per Aria di casa.

ascoltare un giorno o l'altro una versione proprio estesa di Channel Love, che ritengo molto bella. Dura tanto, perché dura 7-8 minuti, però c'è la parte finale che è meravigliosa. Va bene, grazie a tutti, ci aggiorniamo nel pomeriggio oppure domattina alle 7 da Pierangelo. Una buona giornata, trascorrete una buona mattinata e mi raccomando, forza!

più 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile, col 47% dei voti, due punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra tre settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel. Ieri nella capitale, per un bilaterale col presidente Zelensky, nella conferenza stampa congiunta il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geoffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco: rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole e per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1: Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che invetta la classifica mondiale lunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che
1: Radio 60 70 80.
2: Stavo parlando, non mi ricordo.
3: 10 ottobre saremo a Guidizzolo, il tour teatrale.
2: Andrea. Allora, il tour teatrale può succedere qualsiasi cosa a teatro, ragazzi, perché è uno spettacolo, diciamo, intergerrimo.
3: Che se non c'è.
2: Non lo so, non, è uno spettacolo interattivo.
3: Già meglio.
2: Interregionale anche. quindi intercity a volte. Allora, il 10 ottobre, lo spettacolo però, una cosa siamo certi, che inizia alle 9. No. Alle ore 21 e il 10 di ottobre noi siamo a Guidizzolo a teatro. Disastri permettendo, magari una meteorite colpisce la casa di Ugo o la mia. Non... Vabbè, comunque, il 10 ottobre siamo a teatro a Guidizzolo, al teatro di Guidizzolo. Poi il 16 di ottobre siamo a Rovereto e il 24 di ottobre siamo a Bellaria, a teatro. Lo spettacolo inizia sempre alle 21 e lo spettacolo è strano, non è molto particolare, può succedere qualsiasi cosa. Abbiamo bisogno di un'attrice, di un paio di attori, due attrici,
3: due donne,
2: uomini, donne, insomma quello che volete. fatevi sotto che nella parte mancano queste persone qua, quindi se qualcuno volesse recitare, anche se non è capace, se non è capace non chiami, però se aveva avuto un desiderio nella vita fare l'attore, è l'opportunità tua, adesso è l'opportunità tua. Il numero è sempre quello delle prenotazioni, mancano pochi posti per riempire anche Guidizzolo e Rovereto, mentre c'è ancora posto per Bellare, comunque un po' di posti ci sono ancora sia per
3: Guidizzolo
2: il 10 ottobre Guidizzolo e il 16.
3: Come confonderli?
2: Allora, 10 ottobre Guidizzolo, 16 ottobre Rovereto, 24 ottobre Bellaria. Chiamate per avere maggiori informazioni, se volete prenotare i posticini la poltrona vostra bella comoda a teatro. E lo stesso numero serve per chi vuole, diciamo, recitare, maggiorenni, solo maggiorenni.
3: Esatto. Vai. 3 8 9 83 34 8 2 5. Vi ricordo che il numero lo trovate postato sulla nostra nuova locandina. Noi siamo gli A-Team, quindi se hai un problema e vuoi prenotare,
2: chiama l'A-Team. È proprio Jingle Man.
3: Sì,
2: ma anche prima, non ti preoccupare.
3: No, si attineva alla locandina.
2: Si attineva.
3: 389 83 34 8 2 5 anche adesso con un WhatsApp, dai.
2: Puoi dire no normalmente come i cristiani, perché mi viene l'orticare quando ti sento così.
3: 389 83 34 8 2 5.
2: Bravo.
4: Show su Studio Più.
2: Mamma ragazzi, è Jingle Man.
3: Lui
2: entra nel mood, capito?
3: Il 16 ottobre, 16 ottobre, 16 ottobre.
2: Non so perché parla così.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: A proposito, volevo dire una cosa, che i politici, è inutile che ci credete, adesso in fase di campagna elettorale, fra un po' si vota, no? In Italia si vota ogni tot, ogni semestre, penso. Si vota. Non vi fate prendere in giro dai politici. Qualsiasi cosa dicono, non l'ascoltate. Cioè, faranno esattamente il contrario di quello che stanno dicendo. Il contrario. Non lo faranno o qualcosì. Il contrario. Scusate, ma la benzina con la Meloni doveva essere tolta, le accise doveva costare meno. Fischia, è arrivata a 3 euro.
3: Aveva fatto pure il video davanti alla pompa della benzina.
2: Davanti alla pompa della benzina. Ho fatto un video, Melone. Anche a sinistra sono ancora peggio. Non si salvano. Sono stati presi in fase di, diciamo, di maturazione. Sono prematuri, sono gente prematura. Non lo so, gente strana comunque, non capisco. Comunque, fatto sta che adesso quando parleranno voi dovete fargli le parnacchiette. C'è gente che si attacca alla televisione a vedere quarto grado, terzo grado, quelle trasmissioni bianco rosso, bianco spino, quelle trasmissioni sulla politica, che parlano, c'è gente che si schiera o a destra o a sinistra. È una strategia. Adesso sapete che io sono ignorante come una bestia, però un po' di comunicazione me ne intendo. In televisione quando fanno il contrasto, cioè il contrasto, tu per forza ti schieri da una parte. Il cervello tuo non riesce a stare ad essere, diciamo, come si dice, neutro. Non riesce. Se tu vedi una cosa, uno che dice una cosa e uno che dice un'altra, tu in qualche modo il tuo cervello si schiera nella direzione di quello che ti assomiglia un po' di più, diciamo. Non riesce a essere neutro. È lì che ci fregano. Loro litigano apposta, lo fanno apposta, perché a me la gente si schiera o a destra o a sinistra. Siamo fottuti. Sono strateghi. Altro che coso lì, come si chiama? Bellinguer. Andiamo avanti. Chi se ne frega della politica, comunque non gli credete. Pernacchie o ridete quando o mettete una canzone. Non li ascoltate. La pompa della benzina. Andiamo avanti. Per favore, ragazzi, dai, non scendiamo nello scurrile, che noi già siamo. E poi siamo a portata di mano. Insomma, non. Il gasolio 2,20 è finita. Che vuol dire?
3: Praticamente c'è l'ENI e l'IP, Andrea, che hanno messo i prezzi calmierati per un mese.
2: Calmierati vuol dire che sono calmi, i prezzi sono calmi.
3: Non lo so, l'ho sentita sta parola.
2: Sì, la usano, che non c'entra niente. Non è che il prezzo che decide che si è calmato il prezzo, calmierato. Vabbè, andiamo avanti.
3: Quindi hanno messo il diesel e la benzina, lo so perché la mia macchina benzina, 1,90 euro, che è già tanto, però per dire, al posto di 2,30 euro, allora tutti i caproni vanno a fare benzina. E l'ho fatto pure io, onestamente.
2: Sei andato con la tanica?
3: No, io no, però ho visto gente con la tanica.
2: Vabbè, allora c'è da dire una cosa, cambiamo discorso perché ti viene la tristezza, è meglio che non. Un uomo di 290 kg, cioè un Ugo e mezzo, e sua moglie di 204 fanno una caduta di 3 piani dopo il crollo del pavimento durante un rapporto. C'è la foto della palazzina. Hanno sfondato praticamente il pavimento e sono andati giù, sono vivi. Il rapporto è finito, è finito col botto, se potete. È finito col botto. Amore, hai sentito? T'ho sentito. T'ha sentito tutti i vicini, t'hanno sentito. Ammazza e botto. Vabbè, cosa può succedere, voglio dire. Vabbè, scusa, 300 kg, 200 kg, sono 500 kg di roba. Cioè non, boom, il pavimento viene giù, non è che può, è che è da ferro, non. Vabbè, andiamo. Ciao Andrea, hai perfettamente ragione, ecco perché è meglio guardare. Andiamo avanti. Allora, ragazzi, per favore, arrestata a 19, una ragazza di 19 anni è stata arrestata per aver costretto il fidanzato ad avere 7 volte al giorno. Lo faceva mangiare 7 volte al giorno. Questo è la notizia. Lui mangia, poi dopo già ha più fatta, ha chiamato la polizia, venite ad arrestare, perché non è, cioè, veramente è una roba incredibile. I poliziotti sono arrivati, sono usciti dopo 7 giorni dalla casa e hanno denunciato lui. Ma mamma, queste cose ci chiami, volete mangiare? Vi faccio da mangiare, non c'è problema. Hanno mangiato mangiato, bevuto, certo. Quando, sono uscito dopo 7-8 giorni. Insomma, vabbè. Ragazzi, allora sono cose belle queste, non trovare queste donne che ti vogliono far mangiare tanto, certo, certo, che ti vogliono sfamare così tanto, 7 volte al giorno. Bisogna mangiare almeno 5 volte al giorno, lo sapevi, no?
3: No, non lo
2: sì,
3: sapevo.
2: Pochi pasti, cioè poca roba, però più spesso. Okay. La teoria, diciamo, dei personal trainers. Oggi come oggi c'è da dire una cosa, che se tu vai sui social, tu ti rendi conto di essere un cretino, che hai sbagliato tutto nella vita. Allora c'è il personal trainer che ti dice esattamente gli esercizi che fai, che tu hai fatto per anni male, e tu dici ma come mai l'ho fatti male per anni. Poi ti dicono, uno se perde i capelli ti dicono esattamente cosa mettere in testa, c'è gente che si punge la testa con degli aghi pazzeschi, con la convinzione che ti ricrescano i capelli, certo. Oppure quello che ti dice no, metti una parrucca, ma non la chiamare parrucca, non è una parrucca, è un una cosa appiccicosa che però non si vede. Perdi i capelli, la colpa è di quello che mangi, e c'è il dietologo che ti dice no, devi mangiare così. Sei un po' in sovrappeso, poi ti dicono, uno ti dice che devi bere 3 litri d'acqua, uno dice che no, che cazzo te l'ha detto di bere 3 litri d'acqua? Chi te l'ha detto che devi bere? Uno dice, ma chi te l'ha detto che devi bere 2 litri d'acqua al giorno? Cioè, quindi non sai più a chi credere. Allora facciamo così, spegniamo sti social e viviamo che abbiamo sempre vissuto. I nostri giorni campavano fino a 150 anni. Voglio dire, cioè non. Mio nonno non voleva andare giù, risaliva con. Andava giù, buttavamo giù la barra, lui la saliva. 150 anni, nonno, basta, i rotti varoni. E noi cambiamo 70 miliardi di malattie, non si capisce niente. Siamo rovinati, no? Siamo rovinati. Show.
0: Su Studio Più non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. 2 episodi gravi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di 1 anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al 10° piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, in Georgia 2 persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno 2 punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6, 6-4, 6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, 2 azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il fotofinish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80. No stress, no stress. Allora, cadavolo, hanno rubato due rimorchi in Nvidia, Nvidia. Nvidia, che cos'è? Nvidia.
2: Non ho idea, non ho idea.
1: Nvidia. Nvidia. Boh, non lo so, non so cosa siano. Pensando di trovarci delle GPU, Allora, ragazzi, la cosa grave è che ci sta sfuggendo di mano questa cosa delle parole giovani, come si dice? Dei giovani, i giovani che parlano, insomma, no? Ci sta sfuggendo di mano. Perché? Perché ti ricordi quando, uè bro, uè zio, sì, uè sì, bella sì, frate, cioè, andi a bella polleggiata, cioè, che noi ridevamo su ste cose, stai polleggiata, ridevamo, diciamo, la prendevamo un po' sotto gamba noi anziani. Adesso rischiamo cosa? Che questi parleranno fra 4-5 anni, ma anche prima, e noi non capiremo, sarà un'altra lingua. Sarà un'altra... È un po' come quando siamo venuti qua, io che sono del nord, sono sceso qua a Brescia, certo, e ho sentito, uè, magna, uè, magnaro, uè, è una lingua, questa è una lingua, non è un, non è un dialetto, questa è una lingua. Il bresciano stretto è una lingua. Allora, dal nord prima sono sceso a Milano, certo, uè figa, uè baoscia, uè terron, cioè si capiva un po', si capiva che ero un terrone, insomma, del nord. Beh, io vengo da Pietroburgo.
2: Da dove?
1: Da Pietroburgo.
2: Ma manca il santo.
1: Ma non sono un santo, quindi non... Vabbè, comunque, comunque fatto sta, qual è la cosa grave? La cosa grave è che tra un po' non capiremo i nostri figli, cioè nasceranno già, usciranno fuori, invece di dire mamma, diranno... Dici, ma ha dei problemi mio figlio? No, è giovane, tu sei vecchio, di vecchia generazione, lui sa già, perché le canzoni che sentiamo, quando usciranno fuori tutti i rap e i trapper, anche i bambini che sono nel feto ancora materno sentono queste canzoni e un po' gli rimangono. Quando esce fuori invece dice papà, uè cornuto, già sa. Comunque io non so cosa so, chissà se è Nvidia sarà una qualcosa.
2: Ma forse ci sono arrivato io, Andrea, è una roba di computer.
1: Ah, vedi,
2: una roba di computer.
1: Cadavolo, CPU sono sistemi informatici e software, computer. Ah, vedi.
2: La CPU, quella che usiamo, si chiama. Ce l'abbiamo anche scritto davanti, Andrea.
1: Che cosa?
2: Sul mixer, CPU è la base che tu alzi.
1: Ma non è CPU, GPU.
2: Ah,
1: GPU, Gran Premio di Umbria, dell'Umbria. Gran Premio umbrese. Gran Premio di Udine. Vabbè, comunque, due camion hanno rubato, ragazzi. Invidia. Pensavano che ci fossero dentro delle cose GPU, facciamo finta di sapere, ma dentro c'erano oltre 18.000 kg di sabbia. La roba cosa hanno fatto? Si sono fatti una spiaggetta privata.
2: Ma chi?
1: Si sono fatti una spiaggetta. Vabbè, 18.000 kg di sabbia, ti fai una spiaggia in giardino che ha fatto invidia a tutti i vicinati.
2: Mamma mia,
1: i vicinenzi, c'erano, ha fatto invidia proprio, cioè non la ripeto perché magari qualcuno non la battuta ci tenga a dire che non è mia, è di Andrea Nucci.
2: Chi è?
1: Andrea Nucci è il battutista, ragazzi. Non è? Invidia è l'azienda più grande del mondo, imbecille. Grazie dell'imbecille, io me lo merito. Però non è che tutti sanno invidia. Perché non hai ancora visto le sfide di Aura? E perché non hai ancora visto le sfide di Aura? Vedi, io non capisco. Sarò anziano, sarò un imbecille, sarò un rincoglionito, però non capisco. La sabbia in realtà era il silicio che Nvidia avrebbe usato per produrre i chip.
2: Tutto chiaro.
1: Però i ladri, ignoranti come noi, ci hanno fatto una spiaggia. Certo. E che ne sanno che quello lì è la cosa per fare. Nvidia è l'azienda tecnologica più grande del mondo. Nvidia, vedi, sarà giapponese, cinese, non lo so. Le GPU sono schede grafiche per i PC. Mamma, ragazzi, quanta ignoranza che c'è qua. Ma appalate proprio, appalate di sabbia. Allora, tu puoi sempre dire che ti è entrato un po' di sabbia nell'occhio. Quando tu, allora, questa è è un escamotage che io uso sempre quando uno dice una cosa che io non so e non capisco. Allora faccio finta. Aspetta un attimo, mi è andato qualcosa nell'occhio. Aspetta un attimo, non so, ma come la sabbia, sai, la sabbia. E continui a cambiare discorso. La sabbia, moscerino, non lo so, mamma che fastidio. Guarda, vado un attimo in bagno perché mi sciacco un attimo. Scusa, perché non, perché se lui insiste, dice, ma sai perché invidia, tu in continui, non capisci. No, ma guarda, scusa un attimo, vado in bagno perché non esiste. Vai in bagno, quando torni, se lui parla ancora di invidia, gli dai una testata secca sul naso, lui sanguina tutto e te ne vai. Certo. Vada via il chiudo, invidia, non. Va.
3: Andrea, tavolo, show! Su Studio Più
0: non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

0: giorni e ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80.
1: Ragazzi, io non volevo crederci, ma non so a questo punto se crederci o no. Magari io vivo in un mondo parallelo a questo, diciamo. Viviamo in un mondo dove l'intelligenza artificiale ormai fa diventare donne bruttine, bellissime, e uomini bellissimi, bruttissimi. Fa dire cose a persone che non sono loro. Poi adesso c'è quell'attore americano famosissimo che gira per praticamente ognuno si è fatto la foto insieme a, siccome è stato in Italia, l'attore comico.
2: Ben Affleck.
1: Ma quale Ben Affleck? Comico. Ben Affleck non è comico.
3: No.
1: Ma no.
2: Adam Sandler.
3: Adam Sandler.
1: C'ha i sandali? Non lo sapevo.
2: Sandler.
1: Adam.
2: Adam Sandler.
1: Non è Adam comunque.
2: È Adam.
1: È Statham.
2: No, Adam. Jason Sandler.
1: Quello che ha fatto, fa i film comici con lo moro, insomma,
2: sì.
1: Bravissimo, che va in giro tutto colorato, strano.
2: Con la felpa, le barre di Bermuda, sì.
1: Largo, tutta roba larga, sì. Rubata da un armadio di Ugo, insomma. Vabbè, comunque, è stato in Italia, a Milano, e chiaramente adesso la gente con l'intelligenza artificiale, in ogni locale del mondo, presente in Italia, in ogni locale c'è stato lui, praticamente. Lui che mangia la pizza, lui che mangia un bombolone, lui che mangia un pomodoro crudo. Una fetta di crudo in tutti i locali c'è stato lui, cioè praticamente, ma non solo a Milano, tutta Italia. Con l'intelligenza artificiale non si capisce più niente, non, se quello che è vero o è finto. E io non so se sia vera questa cosa, l'ho letta anch'io stamattina, mi sono rimasto basito. Io non è che ce l'ho con Vanna Marchi e la figlia, ci mancherebbe, ognuno fa quello che gli pare nella vita. Se vuoi truffare le persone, truffale, se non le vuoi truffare, non le truffare. Non so se l'hanno truffata, non voglio entrare nel particolare, però essere premiate al Campidoglio,
2: mamma mia,
1: perché hanno dato un apporto alla cultura italiana, mamma, ragazzi, abbiamo toccato tutti i limiti possibili immaginabili. Io veramente, io sono a favore di questo premio. Cioè io sono convinto sempre di più, adesso che l'hanno fatto, sono convinto che loro hanno portato un apporto culturale al nostro paese, Vanna Marchi e la figlia, quindi mi sembra anche giusto,
2: certo.
1: Mi sembra anche giusto. Chi l'ha premiate merita veramente di essere rieletto, ragazzi, perché no è facile fare sarcasmo e ridere su così quella, però voglio dire, cioè, la cultura del sale italiano, cioè chi è che l'ha portata? Vanna Marchi. La cultura, certo, delle alghe della Riviera Romagnola, chi le ha portate? Vanna Marchi ci ha fatto conoscere le alghe e il sale a tutto il mondo, cioè voglio dire, cioè non ci sta, e il premio ci sta. Complimenti.
2: Certo.
1: Vabbè, possiamo andare avanti.
3: Però se non dico una fesseria, sì, mi sembra di aver sentito che il Campidoglio lo si
1: l'hanno
3: può
1: chiuso dopo, l'hanno chiuso,
2: l'hanno chiuso. No.
3: Se non dico una fesseria, ho sentito, sì, dire che il Campidoglio lo si può possa affittare.
1: Ah, quindi è tutto affittato, cioè tutto.
3: Cioè, da quello che ho capito, sì, cioè mi sembra, non voglio dire affittare, però mi sembra di avere sentito. Se
1: abbiamo il numero, ce lo date, io chiamo, eh.
2: Cerchiamo il numero.
1: Per la serata, a teatro, la facciamo al Campidoglio,
2: un
1: scusa.
2: Attimino,
1: Chi cerca il numero del Campidoglio?
2: Numero di telefono per contattare il Campidoglio.
1: Sentiamo, magari ce l'abbiamo. Senti, sì.
2: No, aspetta, non l'ha preso. Numero di telefono del Campidoglio.
1: Io voglio lui che parla all'intelligenza artificiale, è bellissimo.
2: È chiuso, apre alle 9:30, perché vedi che lavorano tanto.
1: No, l'hanno affittato, si vede, fino alle 9:30, no? Può essere.
2: No,
1: ma c'è il numero.
2: Sì, allora, 06.
1: Aspetta, aspetta un attimo.
2: Intanto è cortissimo, Andrea.
1: Zero sei. I numeri romani sono tutti corti.
2: È vero.
1: Non so come mai. 06.
2: 0608.
1: No, non può essere 0608.
2: Sì, 0608.
1: Ma dai, non può essere.
4: E questo è il messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente o momentaneamente non disponibile.
2: Cazzare Campidoglio. Allora, Campidoglio.
1: Ma come fa? Quattro numeri, dai.
2: E questo è il numero, guarda.
1: Ma lì danno un sacco di numeri, cioè non.
2: Cioè, guarda, indicazioni, poi chiama. 060608.
1: Ah, 060608. 06.
2: Ma che è prefisso di Roma, no?
1: Ho capito, ma mi hai detto solo 0608 prima. Roma, vedi, Lazio, vedi. Ok. Adesso sì. Vediamo. Mettono giù subito.
2: È 9:30, Andrea.
1: È 9:30. Ma no, ma ci sarà una segreteria.
2: Ma dove?
1: Ma come no?
2: Sarà dal bar, Andrea.
1: Ma segretino. Ma no, non è questo il numero.
2: Dai. Cercalo tu su internet.
1: Sì, dai, non sei capace. Dai,
2: come non c'era scritto Campidoglio?
1: Non fa niente. Lui sa solo dare i numeri, non li sa cercare. Quindi non.
2: Certo.
1: Vabbè, comunque, andiamo avanti. Cadavolo, hai parlato. Basta! E se no veramente lo faccio denudare, eh!
2: Ma perché poi?
1: Subito! Lo faccio denudare! Io devo denudare!
2: Devo denudare!
1: BlaBlaCar, stai calmo! Allora, attenzione! Hanno mangiato concentrato di pomodoro ogni giorno per 3 mesi. Nei test è migliorata l'attenzione.
2: Ma
1: capito?
2: Ma per favore!
1: Vabbè, allora se sei cretino. Sei stupido?
2: Concentrato di pomodoro.
1: Allora, è una notizia vera.
2: Ma che piacere. Ma scusa.
1: Hanno mangiato. Lui non l'ha capita. Sta ancora a pensare. Sta
2: ancora a pensare che veramente sia vera. Cioè,
1: ehi.
2: L'hai capito?
3: Il pomodoro fa bene.
1: Leggi il sudoku.
2: Ma che pomodoro
1: dai.
2: Fa bene? Non l'ha capito la battuta.
1: Oh, la, sì. Gliela rileggo. Magari okay. La capisci. Hanno mangiato concentrato. Di pomodoro.
2: Ma è così, ma pure un lattante l'ha capito.
1: Ma c'è da uomo che scemo proprio chi se non è che se nasce un po' spiega semplicemente non capisci niente. Ho detto che se non gliela spieghi bene, insomma, non. Hanno mangiato concentrato di pomodoro ogni giorno per 3 mesi. Nei test è migliorata l'attenzione, capito?
3: Vabbè, adesso sì,
1: l'ho bruciata, l'ho rovinata. Era bella prima.
3: Ma io lì pensavo che fosse vero.
1: No, invece io ho mangiato salsa per 6 mesi e poi ho iniziato a insegnare latinoamericano.
2: No, ti prego.
1: Lo consiglio a tutti perché non, ho bevuto anche succo e ogni volta che faccio i discorsi vado subito al sodo. Va bene. Devi bere succo per mesi e mesi e mesi.
2: Certo.
1: Vai subito. Infatti, per te andrebbe bene. Tu devi bere solo succo. Così vai subito al sodo. Sennò...
3: Vabbè, allora...
1: Le battute non sono mie, sono di Salvo Lecce.
2: Ma chi è?
1: E Carlo D'Ambrosio.
2: Ma chi sono?
1: Sono i battutisti.
2: Chi
1: ragazzi,
2: sono?
1: Non,
4: Andrea.
1: Dove chi sono?
5: Su Studio Più.
6: Non ci resta.
0: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi, buongiorno, ben trovati. Oggi meno 30, ragazzi, mancano 30 posti a riempire Guidizzolo, quindi fatevi sotto gli ultimi posti, insomma. Gli ultimi posti li raddoppiamo, cioè nel senso che non è che facciamo lo sconto di più, un po' di più,
3: ma di più, cosa?
2: 30 posti a Guidizzolo e una trentina di posti
3: Guidizzolo, Andrea.
2: Guidizzolo, siamo a Guidizzolo, il 10 di ottobre siamo a Guidizzolo, 30 posti e 30 posti sono rimasti a Rovereto, quindi fatevi sotto, insomma, sì. E un po' di più sono rimasti a Vabellare, perché è un po' più là il 24, anche se poi dopo sputi arrivi al 24. Ho sputato veramente, no?
3: Ce l'ho visto.
2: Vabbè, allora, Kung Fu Panda. Allora,
3: ma perché?
2: Allora, chi siamo lo sapete, lui è Kung Fu Panda. Kung Fu, come si è? Bruce Lee Panda.
3: Ma chi è Bruce Lee Panda?
2: Pensa se... No, è impossibile. No,
3: no, dillo, dillo.
2: No, cioè, non c'è... Vabbè, andiamo.
3: Ma ieri... scusa.
2: Cadavolo, ieri parlavi di bere tanta acqua. Io bevo 2 litri d'acqua al giorno, poi la sera mi bevo una tisana alla... fragola, che serve a svuotare l'intestino. Valentina, guarda, io non sono esperto di niente, l'unica cosa di cui sono esperto non ne posso parlare, quindi non di catechismo, di
3: sì,
2: catechismo,
3: certo,
2: di...
3: Certo.
2: Vabbè, andiamo. Non ne posso parlare, quindi voglio dire, non sono esperto, non so se è giusto bere tanta acqua o berne poca. C'è chi dice che devi bere tanta acqua e c'è chi dice che devi bere poca, non si capisce, non si capisce niente, ragazzi, tutti che ci danno consigli, mo c'ho a davvero. Vabbè, niente, allora io a questo punto io direi che possiamo elargire un complimento a Ugo, perché se lo merita.
3: Ma per merica, sì.
2: Merica, America. È un po' che non sento parlare di Donald Trump, questa cosa mi preoccupa, ragazzi.
3: È vero,
2: cioè di solito spara cazzate una volta a settimana, invece cioè, sta liscio 10 giorni, è liscio proprio, è andato così. O è morto, magari gli è morto il gatto, può darsi, certo. È triste per quello. Niente, vabbè, comunque non sappiamo. Va bene, allora, attenzione, in Pakistan alcune persone fumano scorpioni morti per sballarsi e sostengono che l'effetto possa durare circa 10 ore, capito? La sera scorpioni o la mattina, capito?
3: Vabbè,
2: non
3: è così,
2: è così,
3: non
2: è così. Di sera scorpione, com'è? No, di sera leo, com'è? Vabbè, quel detto all'altro, di sera scorpioni, la mattina con gli... vabbè, andiamo avanti. 10 ore sballato scorpione, vabbè. Vabbè, dipende poi dall'ascendente,
3: mamma mia,
2: metti che ti pippi uno scorpione con l'ascendente leone, per dire, allora sì, sei vergine magari, no. Non lo so, non sono esperto neanche di segni, comunque va bene. Allora, ragazzi, facciamo così, mettiamo un pezzo di canzone, ma giusto un assaggio proprio. Se volete mandarci notizie da commentare, come il pakistano che si fuma gli scorpioni, è brutta l'immagine, perché questo lo accende lo scorpione morto, chiaramente accende lo scorpione morto e poi se lo fuma. Andiamo avanti. Mi è avuta una bruttissima battuta su un altro segno zodiacale, ma non lo posso fare. No, ha già capito. Kung Fu Panda ha già capito. Mamma, che brutta persona. Leggi nel pensiero, rubi i pensieri degli altri. Cioè, Ugo ha già pensato che sono, siccome io sono dello scorpione, che quando morirò mi fumerà, capito?
3: Sì, magari. Lui
2: fuma tutto, fuma. Cioè. Ma cosa stai fumando? Catavolo sto fumando. Allora, prima che ci inchiodiamo con il palinsesto, mandiamo la pubblicità. Questa tanto è una canzone che potete sentire su scaricare dove volete, insomma, quindi non c'è problema. Sì, siamo in televisione, signora, ci può anche vedere quando siamo brutti.
4: Dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo ancora di tumore al seno con Carmen Criscitiello, che è responsabile oncologica dell'Humanitas San Pio X e oncologia mammaria dell'IRCS Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. Buongiorno.
5: Bentrovati.
4: Allora, parliamo anche di uomini e tumore al seno. Recentemente un attore famoso americano ha parlato del suo tumore al seno. Di che numeri parliamo quando si parla di tumore al seno nell'uomo? È qualcosa di critico come nelle donne o molto meno?
5: Mi fa piacere parlarne perché a volte se ne parla troppo poco e moltissimi sono convinti che il tumore della mammella sia esclusivamente delle donne, che non possa presentarsi in un uomo. Non è così, ovviamente parliamo di tutt'altri numeri. 1% per quanto riguarda tutti i tumori della mammella, l'1% si verifica negli uomini, il 99% delle donne. In generale possiamo dire che un uomo ogni 800 può sviluppare un tumore della mammella nel corso della propria vita, che rispetto a una donna su 8 ovviamente tutt'altra stima, tutt'altre proporzioni.
4: Però non poco, perché l'1% dei tumori al seno esce fuori una bella cifra ogni anno.
5: Non sono tantissimi, noi li consideriamo comunque una nicchia, consideriamo comunque un po' una rarità, però esistono ed è importante saperlo, perché molto spesso, siccome gli uomini tendono a non saperlo e siccome non è offerto uno screening agli uomini, arriviamo a delle diagnosi quando i tumori sono un pochino più avanzati e quindi un po' più difficili da gestire. Quindi è importante promuovere consapevolezza anche rispetto alla possibilità di diagnosticare un tumore della mammella nell'uomo, di modo tale che se un uomo palpi un nodulo alla mammella o senta che qualcosa non va, si sottoponga comunque agli esami necessari.
4: Quali sono gli esami per l'uomo?
5: L'uomo esegue di base un'ecografia.
4: Non c'è mammo, perché non c'è...
5: Esegue un'ecografia mammaria.
4: Materiale. Ed è sufficiente in quel caso l'ecografia?
5: Sì, anche perché poi ovviamente il tutto va completato con la biopsia.
4: Quello che volevo chiedere è se ci sono anche terapie diverse per il tumore mammario dell'uomo o se sono le stesse, bene o male, per le donne.
5: Sono concettualmente le stesse, in teoria, nel senso che non ci sono trattamenti specifici per gli uomini che non utilizziamo per le donne, mentre è vero il contrario. Alcuni farmaci che utilizziamo per le donne non li possiamo utilizzare negli uomini, ma più per un vincolo regolatorio che non per una questione biologica in sé.
4: Parlava prima del fatto che la diagnosi arriva più tardi perché uno non pensa di avere il tumore al seno perché è un uomo. L'attore in questione invece diceva che aveva avuto anche vergogna a parlarne perché si sentiva meno uomo. C'è anche questa dinamica psicologica negli uomini che vengono colpiti dal tumore al seno?
5: Sì, l'ho vista spesso. Gli uomini che hanno una diagnosi tumore della mammella in qualche modo patiscono la diagnosi due volte, non solo per il fatto di avere un tumore, ma anche per avere un tumore che tipicamente viene associato al genere femminile. Quindi c'è anche questa componente.
4: Perfetto, grazie mille.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Attenzione, c'è un fan. Pronto? Pronto?
3: Sì, su Radio Studio Più. Alexa. Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo.
2: Buongiorno. Non ho capito cosa hai detto, scusa, non ho capito.
3: Ho detto buongiorno Italia, benvenuti su Radio Studio Più.
2: Ah,
3: Bebe Rexha è la cantante di Poc'anzi.
2: Ah, di Poc'anzi, quella che è la canzone Poc'anzi.
3: Sì. Adesso ti metto un sorriso io, Catavolo.
2: Sì, sentiamo.
3: Allora, hanno rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio.
4: Mamma mia.
2: Ok, mamma mia. Meno male che oggi non c'è il sole. Meno male.
3: No, sta uscendo.
2: Sta uscendo. Mettiti al riparo allora. Ripara, un cappellino, qualcosa.
3: No, mi metto nel bunker.
2: Bravo, vai nel bunker.
3: Perché hanno avvistato gli alieni in America.
2: In America? Sarà il varano. Di Carpenito, arrivato
3: ancora. Vabbè. È partito il razzo di Amazon, lo hanno abbattuto e si dice sono stati gli alieni. Quindi io mi metto. Ti metto il cappello di carta stagnola,
2: va bene, quello funziona. Scusate. Funziona per qualsiasi cosa. Saluta tua moglie Bebe Rexha. Ciao. Ragazzi, io non so come siamo messi male comunque, ragazzi. Siamo messi male. Aiuto. Catavolo, mi mandi la foto del tuo primo piano? Ma io abito al terzo piano, quindi non so se va bene lo stesso.
4: Ti prego.
2: No, io non mi faccio mai foto in primo piano perché un po' mi impressiono, capito?
4: No, tu ti fai le foto per far vedere il fisico, è giusto.
2: Però al primo piano così non mi piace, non è che sto là. Pronto!
3: Uè, Catavolo!
2: Uè, bello, allora!
3: Ascolta, beh. A proposito del Campidoglio. Visto che aprono alle 9:30, si potrebbe lasciare un'ambasciata. Ciao, sono Walter
2: Mazzoni. No! Siete delle brutte persone, veramente. Io non so come fanno a essere così cattivi nei confronti delle persone, veramente. Che non vi hanno fatto niente. A parte scassarmi. No! Sono scherzato. Ma non si può più scherzare! Allora che facciamo? Facciamo i seri allora! Gli scienziati hanno scoperto che a volte i polpi prendono a pugni altri pesci solo per dispetto.
4: Ma come fa?
2: No, questa è vera, eh?
4: Ma non hanno le mani!
2: Allora, a pugni aspetta un attimo. Allora, se vuoi fare le cose serie, facciamo le cose serie.
4: Ma scusa.
2: Aspetta, no, dai, ragazzi! Cioè, e qua facciamo tutto così, cioè, non è che prepariamo un jingle. Aspetta, devo trovare una cosa simpatica. Aspetta, mi stanno chiamando ancora. Pronto?
5: Ugo, sei un ciccione.
2: No, vabbè, sembrava, sai quelli dei film che terrorizzano al telefono, come si chiamano?
4: Scream-os.
2: Sì, i biscotti. Lascia stare, non capisce niente. Non capisce.
4: Ma scusa.
2: Aspetta, sta buono, che io non trovo il mio jingle. Ah, eccolo qua, vediamo se lo trovo. Poi base. Devo fare una cosa, ragazzi, scusate un attimo. Quante cose che facevo. Base prima pagina. Ah, la prima pagina, ricordo che facevo il notiziario.
4: Sì.
2: Devo rifarlo fra 6-7 anni, però, ragazzi. Aspetta un attimo, buona Pasqua, non c'è. Guarda quanti personaggi. Catavolo, ma i personaggi li fai a teatro? Certo che li facciamo. Ciro Miracolo, Carlo Maria, Aziz, Padre Ivo, Elvito, tutti. No, tutti facciamo tutti, ragazzi. 7 ore di spettacolo.
4: 7 ore di spettacolo.
2: Aspetta, che mi stanno continuando a chiamare stamattina. Ma com'è sta cosa? Pronto? Questo è Achille, non è ancora arrivato, ragazzi. Niente, non mi viene. Non trovo la base, quella mia, capito? Cioè, quella che volevo trovare. Volevo trovare una base di cosa? Di Piero Angela, come si chiama? Di Quark.
4: Ah, Quark.
2: Eccola, l'ho trovata. Zitto. Zitto che l'ho trovata. Eccola qua. Attenzione. Gli scienziati del Kansas hanno appena scoperto che a volte i polpi prendono a pugni altri pesci.
4: Ma non è possibile.
2: Solo per dispetto.
4: Ma non è possibile.
2: Pesce, ma va a fangù.
6: Scusa.
2: Allora,
6: ma scusate.
2: Mi piace l'idea che il polpo litiga col pesce.
7: Uè, pesce Paolo. Sino ciccione di.
2: Allora, no, anche ma i pesci scusa. Parleranno, no?
6: Certo.
2: È vero che sono muto come un pesce, si dice. Però fra loro parlano, no? A gesti, a cose.
6: Ma quale gesti?
2: Che ne so,
6: ma non hanno le mani.
2: Il polpo è avvantaggiato. Se il polpo ti deve mandare a fare. Cioè, già 8-9 tentacoli, voglio dire, metti che ne so, lo squalo gli passa vicino, il polpo si nasconde, con 8 tentacoli in piedi, così, lo squalo si gira e fa, ma non è il dito mezzo, no, 8 8. Vabbè, ragazzi, siamo messi male, ragazzi. Comunque, il polpo, per dispetto, gli piace, è dispettoso il polpo, prende a pugni in faccia i pesci che gli passano vicino. Prende un pesce così che non gli piace, bom, bom, bom, bom, bom. Poi c'ha 8 tentacoli, cioè prendi questo, prendi questo, prendi questo, e questo, e questo, e questo, il pesce rincoglionito, che diamine, che brutta giornata. Vabbè, Rocky Polpoa, Rocky Polpoa,
6: ti prego.
2: Vabbè, Rocky Polpoa, oppure a Polpo Krieg, a Polpo Krieg. Creed.
6: Crick.
2: Crick. Apollo Creed. Yeah. Allora, le battute sono di Fabrizio Badu Baudino. Yeah. Badu Baudino, Cristian Brigante e Gaia Gorghi.
6: Ma chi sono?
2: O Borghi, insomma, non. Fate voi, ragazzi. Cavolo, tu non stai bene stamattina. Ho preso troppi caffè, ragazzi. Sono sveglissimo, forse per quello.
8: Cavolo. Studio più
2: Rocky Polpoa, Catavolo, hai vinto tutto. Non io però, l'ha fatta Fabrizio Badu Baduino.
6: Ma era un altro. Era un altro.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Prima canzone questa, ragazzi. Oh, tu fai lo speaker, quello lo speaker. Ragazzi, sì. Questa bellissima canzone
3: è speaker di cosa? Di aranci?
2: No, speaker!
3: Credilo
2: proprio! Cadavolo, la seconda droga era scaduta! aspetta che c'è Rino! Sai chi è Rino?
4: Rino Bolloni.
2: Pronto!
5: Buongiorno ragazzi, la frequenza turca mi è piaciuta un sacco.
2: Ma sei fuori dal cancello?
5: No, ho appena finito di fare la coda, sto andando in ospedale.
2: Ma vai a disturbare gli operai?
5: Vado a bere il caffè con gli operai e poi riprendo il mio giro.
2: Allora, gli operai mi hanno scritto ieri e mi hanno detto: non puoi tenerlo un po' di più in radio? Che viene a scroccare il caffè tutte le mattine.
5: È vero.
2: Ogni tanto pagalo, Rino, ogni tanto pagalo.
5: Facciamo a turno.
2: A turno. Il giorno del turno lui non passa. Il giorno
5: ascolta, ma chi è il tuo ospite che non
2: Scozza, si chiama Scozza.
5: Non lo conosco.
2: È il futuro sindaco di Salò.
4: Ma chi? Ma quale Salò?
2: Salò, tu De Senzano e lui Salò. Sì, anche lui si presenta.
5: Certo. Ascolta, stamattina ho trovato delle cose spostate in cucina. Sai che la donna ogni tanto ha voglia di cambiamenti, di fare cambiamenti, ma
2: ha spostato anche te?
5: Non può cambiare l'uomo.
2: Ti ha spostato?
5: No, mi era venuto in mente che ieri gli ho detto a una mia amica, l'uomo ideale, no, per le donne, si sveglia la mattina alle 6.
2: Sì.
5: No, fa il letto, pulisce la stanza.
2: Sì.
5: Poi fa un po' di ginnastica come te, no?
2: Sì.
5: Si prepara da mangiare, legge molto e non è mai sui social. Va a letto alle ore 21 e non fa vita notturna. Fa, ma dove lo trovo uno così? È in prigione, va.
2: Mamma ragazzi, mamma. Adesso gliela spiego perché non l'ha capita, Scozza. Va bene. Rino, curati.
5: Fa caldo, un po' fa freddo. Allora gli ho chiesto, Achille, ma insomma, un po' fa caldo, un po' fa freddo, quando è che finisce l'estate? Sai cosa mi ha detto? Per me l'estate finisce quando incomincio a fare il bidet con l'acqua calda.
2: Mamma mia. Guarda che c'è il sole oggi! Ciao. L'hai capita questa?
3: No.
2: Sei intristito. L'estate, quando è che finisce? Quando finisce l'estate?
3: Quando comincia a fare il bagno caldo?
2: Tu l'hai capita?
6: Sì, allora ha detto l'estate finisce quando inizia a farti il bidet con l'acqua calda. E io lo so, è anche i fratelli.
3: Sinceramente, anche se è calda, però la battuta è fredda. Però ma veramente.
2: Il buo che dà cornuto all'asino, ragazzi. Il buo.
3: Il buo.
2: Chi è? Il buo è maschio.
6: Andrea, ricordiamo che Scozza, per chi non l'avesse visto dal vivo, lo è.
2: Meglio di no.
6: Settimana prossima saremo Teatro Guidizzolo con il tour teatrale.
2: Ci sarà anche lui.
6: Sì.
2: Allora tutti quelli che soffrono di incontinenza, ecco, io vi sconsiglio di venire a teatro perché a guardarlo ti viene voglia, a me mi viene voglia di andare fuori, andare a fare la pipì fuori, anche se non c'è lo stimolo,
3: E poi sempre meglio che fare, insomma, avete capito, insomma, no? Hai capito? Invece che insomma, non volevo proprio essere meglio che fare
4: l'altro, l'altra roba,
3: meglio,
4: Andrea.
3: Che fare meglio, hai capito?
2: Ah, meglio la pipì della cacca,
3: esatto, mi viene a pisciare, meglio che ti fa caga, posso dirlo, non so, ma
2: fermatelo, c'è la pubblicità, fermatelo, c'è un fan, pronto
7: settimana enigmistica.
2: Sentiamo.
7: Uno verticale, quattro lettere, si usa per fermare Achille, finisce con la
2: figa. Vado via. Dopo questa me ne vado. Ciao a tutti e chiedo scusa.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: C'era una volta il 1965. 10 minuti con voi, Bruno Righetti, come sempre, per parlarvi di Hit Parade. Parlarvi, ma soprattutto farvi ascoltare della buona musica, perché anche in quegli anni, così distanti da noi, si faceva dell'ottima musica, sia qui in Italia che in America. E sono i due esempi che anche oggi ascolteremo. Io vi ringrazio come sempre per essere sintonizzati su Radio 60 70 80, che è la musica della vostra vita, la musica per voi che siete all'ascolto, che vi accompagna 24 ore su 24, con questi 30 anni di grande storia che ci raccontiamo un po' tutti i giorni. Allora, la prima canzone che andiamo a sentire è la Hit Parade italiana, ed è il pezzo che dominava in quel periodo questa classifica. Si chiama Gianni Morandi, no? È un nome, una leggenda, una garanzia, e primeggiava a quel tempo, dopo il grande successo ottenuto l'anno prima con In ginocchio da te e a seguire tutti gli altri, fino ad arrivare a questa Si fa sera, che primeggiava in quella ottobre del 1965 e che subito andiamo ad ascoltare.
3: C'è

Questa è una radio per tutti, per giovani e anche meno giovani, diciamo più maturi, che nel 1965 erano già in grado di ascoltare e di acquistare musica, e quindi fate voi i calcoli sull'anno di nascita. Comunque la qualità non ha età, non ha tempo, e quindi noi siamo convinti che nel nostro panorama di ascoltatori abbiamo un po' tutto. E questa canzone fece innamorare una bella schiera di persone, di ragazzi, di coppie nel 1965. Veniva da un grande successo, quello dell'anno precedente, con In ginocchio da te, Gianni Morandi, e adesso con Si fa sera primeggiava in quel momento in Hit Parade, seguito da Il mondo di Jimmy Fontana, c'era La notte di Adamo, Ti senti sola stasera di Michele e Voi ballate di Adriano Celentano al sesto posto, La danza di Zorba nella versione di Dalida, seguita poi da quella originale di Mikis Theodorakis. Poi c'era un successo americano cantato in italiano da Petula Clark, Ciao ciao, eccetera. Insomma, un gran bel momento per Gianni, che se la faceva da padrone in quegli anni. In America invece altro gruppo, altra musica, altro sound, qua è già pop rock. The McCoys.

0: Beh, piacevole, no? Dite la verità che vi coccoliamo bene con le nostre canzoni e con le nostre scelte. Un po' in Italia, un po' in America, basta che sia qualità. Hang on Sloopy fu un successo formidabile in quel 1965, siamo in ottobre, e traccia un po' l'idea di quello che stava succedendo sul suolo americano, perché un anno e mezzo prima, dal 7 al 22 di febbraio, sbarcarono sul suolo statunitense gli straordinari Beatles. Questi quattro ragazzi che hanno influenzato pesantemente la produzione e lo stile musicale dell'epoca, hanno scaraventato Elvis Presley in un angolo e si sono presi tutto lo spazio, e hanno avuto dei grandi emulatori, e sicuramente i McCoys, nell'approccio, soprattutto con il lancio di Fever, hanno dimostrato tutta questa volontà di rifarsi ai quattro geni di Liverpool. Lo spazio con le classifiche si chiude qui, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci diamo appuntamento al prossimo blocco, che sarà quello del 1975. Curiosità e musica anche da quell'anno. A tutti da Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal canto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18.30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto, ed è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: C'era una volta qualche anno fa. Sembra una favola, ma in effetti, se ci poniamo un po' l'attenzione, è proprio così. È una favola musicale quella che vi raccontiamo tutti i giorni, mettendo in onda continuamente 24 ore su 24 la musica di quegli 30 anni grandiosi, 1960, 70 e 80. Oggi è il turno del 1975. Tocchiamo quindi le sponde americane e quelle europee, come sempre quelle italiane in maniera particolare. Siamo verso la metà di ottobre, siamo verso il 10 di ottobre più o meno di quel 1975, e cosa possiamo raccontarvi? Che al primo posto dominava in Italia

0: a country boy, yeah!
1: Ho ripreso John Denver perché vale la pena soffermarsi qualche secondo sulla figura, su un personaggio, un artista, un poeta che è un'icona della musica folk, rock, soft rock, chiamiamola come vogliamo, della musica popolare americana. Un artista che ha avuto un epilogo sfortunato, giovanissimo, perché a poco più di cinquantenne perse la vita cadendo con uno dei suoi aerei, ma tracciò veramente la storia della musica a cavallo degli anni 70 e 80, successi a ripetizione. In quel periodo era al secondo posto in classifica in America con un'altra canzone, I'm Sorry, che veniva pubblicata subito dopo quella che abbiamo appena ascoltato e che comunque fu un grande successo per quell'anno, che e si intitola Thank God I'm a Country Boy. Nelle sue canzoni si fa grandissimo riferimento sempre al paesaggio, alla poesia, raccontati come soltanto lui in parole e musica sapeva fare. Raccontava spesso del paesaggio del suo stato preferito, che poi era il Colorado. Lasciamo John Denver e alle sue grandi fortune in quel 1975 per ascoltarci insieme un pezzo mondiale.

0: in uno dei nostri appuntamenti più recenti l'abbiamo sentita nella sua versione originale, che era di ben 10 anni prima. Era il 1966 quando i Four Tops registrarono per la Motown Records questa Reach Out, I'll Be There. Poi ne furono proposte anche numerose cover, la più famosa forse è quella di Diana Ross, ma non è da meno quella che abbiamo appena ascoltata da parte di Gloria Gaynor, che poi la proiettò nel firmamento mondiale e fece ballare veramente tutto il pianeta a quel tempo. Ricordatevi, 1975. Chiude qui lo spazio dedicato alla Hit Parade, questa meravigliosa canzone, e come sempre vi ringrazio per l'ascolto e vi voglio uniti e allineati per il prossimo blocco, dove andremo ad occuparci del 1985. Come sempre, da Bruno Righetti e da Radio 60 70 80. Ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
2: L'annuncio questa mattina in diretta dal Palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in brela la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo.
1: Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Tre scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del primo piombito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni della sua istituzione. Daniele Ubaldi.
3: Sono Carla Deiseroth, Peter Higman e Georg Nagel, i tre scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I tre hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I due scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: In questi giorni, qualche anno fa, signore e signori all'ascolto, era il 1985. Come eravamo messi nel 1985? Come ci si sentiva? Lì dipende dall'anno di nascita, però le canzoni sono eterne, non hanno età, quindi tu le puoi ascoltare nel 1960, nel 70, nell'80, a distanza di 30 anni, ma l'età rimane quella, rimane la bellezza, la caratteristica del periodo in cui sono state prodotte. E questo 1985 eravamo in piena evoluzione della musica in quegli anni, l'avvento pesante dell'elettronica e di gruppi che fecero dell'elettronica un must e che stravolsero un po' i criteri di musicali dell'epoca, mettendo in disparte artisti di straordinario livello che poi si sono reinventati poco dopo, ma comunque fu un periodo di rottura. E sicuramente la canzone che andiamo ad ascoltare, che arriva dalla classifica italiana, anzi vi annuncio che quelle di oggi sono di adesso, sono due canzoni tutte che arrivano dalla Hit Parade italiana, segno dei tempi che stavano cambiando. Possiamo permetterci di tralasciare per un istante la musica di Billboard. Quindi la prima canzone che andiamo a ascoltare è interpretata da un artista che era compagna, poi la moglie anche del produttore, che in quel momento era veramente in voga, andava fortissimo, e si chiama Michael Cretu. Adesso la ascoltiamo con Maria Magdalena, che qui da noi fece davvero un macello.
0: C'era una volta Hit Parade.

Avete sentito nei cori la voce di Michael Cretu, che poi sarà protagonista nel decennio successivo con un altro progetto dal nome Enigma. Avremo modo prima o poi di parlarne, speriamo un giorno di fare il salto e fare 70-80-90, sarà un momento epocale quello, no? E allora la classifica italiana ci diceva che questa canzone, I'll Never Be Maria Magdalena, era al terzo posto, molto importante. Poi faremo un piccolo riepilogo sul finire della nostra trasmissione, perché adesso dobbiamo lasciare lo spazio ad un'altra bellissima canzone. Qui un pezzo straordinario, è una cover con però strumenti suonati da due artisti che si sono veramente calati nella parte e ci hanno proposto questa bellissima Dancing in the Street, David Bowie e Mick Jagger.

0: Dancing in the Street è una canzone che ti fa muovere anche se non lo vuoi, eh? Basta che ti arrivi lì tra capo e collo e qualsiasi cosa tu stia facendo la devi fare al ritmo del rock. Il rock di David Bowie e di Mick Jagger, che erano in classifica sontuosamente anche dalle nostre parti al quinto posto. Una canzone che in quegli anni, scusate, una classifica che in quegli anni era dominata da Madonna. Into the Groove era al primo posto, Irigheira con L'estate sta finendo erano al secondo, Sandra appena ascoltata dicevamo era al terzo, Stevie Wonder Part Time Lover al quarto, David Bowie e Mick Jagger appunto al quinto posto, poi posso citarvi Tina Turner con We Don't Need Another Hero, che era al settimo, poi Simply Red, Money's Too Tight, la canzone che li ha lanciati, cosa possiamo dire? Ah, Polar Castler, 19, questo era al nono, poi c'era Justin, If You Love Somebody Set Them Free, insomma la qualità dell'ascolto stava nettamente aumentando anche dalle nostre parti. Signore e signori, abbiamo chiuso l'appuntamento con la Hit Parade anche per questo blocco. Io vi ringrazio come sempre per essere rimasti con noi e vi diamo appuntamento tutti quanti qui dal nostro staff alla prossima selezione, che sarà un ritorno agli anni 60 e sarà il 1966. A tutti grazie per l'ascolto e risentirci a presto. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
2: L'annuncio questa mattina in diretta dal Palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare, a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo.
1: Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Tre scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del primo piombito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni della sua istituzione. Daniele Ubaldi.
3: Sono Carla Deiseroth, Peter Higman e Georg Nagel, i tre scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I tre hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I due scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Giovincelli.
1: Angelo Lanfranchi.
0: Giovincelli, come va Giovincelli? Tutto a posto? Oh, meno male, meno male. Ben arrivati all'ascolto di Radio 60-80. So che voi la nostra radio comunque l'ascoltate dalla mattina alla sera. Questa è una bella cosa, perché non va sentita solamente nei momenti in cui si richiedono le canzoni, ma anche in altri momenti, perché tanto la nostra musica è tutta bella, no? 60, 70, 80. Io vi auguro un buon inizio settimana, è lunedì, ci siamo già sentiti stamane, però vabbè, il pomeriggio è tutta un'altra cosa, c'è qualcuno che dice, no? Vabbè. Allora, 351-351-1000 e che la musica sia con voi. Primo disco di oggi, Bill Withers, si intitola Lovely Day. Questa è la versione remix e non è

0: c'è ancora qualcuno stravaccato lì? Stravaccato si dice? Sul divano? È un termine odioso, stravaccato. Che comunque sta facendosi la penichella pomeridiana, vero? Eccolo là, quello è Armando.
1: Buongiorno, sicuramente c'è anche... Armando, stravaccato sul divano, sto guardando la televisione sul 60, 70, 80. E vorrei ascoltare la canzone San Francisco di Scott McKenzie. Grazie mille e buona giornata a tutti.
0: Non è stra, ma è solo cos'è? Svaccato. San Francisco.

0: Vabbè che c'era anche la versione quella di Bobby Solo, no? Mi sembra. Sì, San Francisco. Ma forse quella di Scott McKenzie è meglio, eh? Forse, dico. Allora, buona settimana anche all'amica Fabiana, è qua.
1: Buon inizio settimana a te Pierangelo e a tutta la bella company.
0: Sì.
1: Ma vi siete chiesti ogni tanto se vi piacerebbe essere invisibili? No, così, questa domanda solo perché mi piacerebbe richiederti la canzone di Alison Moyet, Invisible. Grazie, un grande abbraccio Pier, da Fabiana.
0: Potevi richiedere solo o questa o Invisible Touch di Genesis, però insomma ti è andata anche bene. Alison Moe, eccolo qua, Invisible. Prova a essere invisibile, ma sai che bello. Cosa faresti se tu fossi invisibile? Andrei in giro la notte io.

0: Invisible. Invisible, vabbè, dai. Allora, io oggi c'ho fretta perché devo andare a fare le spese con Sandra, adesso che mi sta aspettando. Ma vabbè, poi devo dare una mano a Nadia a stirare. Cioè, io che faccio? Ah, ti tengo le cose. Ah, oh, capito, sì. No, devo darle una mano a stirare. Poi devo dare una mano anche a Tommaso che sei. Che ha fatto?
1: Ciao Pierangelo, io ho seguito il tuo consiglio, nel weekend ho rasato tutto, solo che non è stato calcolato di pezza.
0: Hai rasato tutto? Sei arrivato lì? Tac, vabbè, insomma. Capita, non è un problema. Allora dai, ciao, andiamo a fare le spese, dove andiamo oggi? È invisibile quel coso lì. Lascia stare Tommaso, lascia stare. Va bene. Quante cose ho da fare tutte insieme qua, come faccio? Sì, ma tanto sono invisibile io, guarda.

massimo sarebbe proprio essere un volatile, dico volatile perché se dico un'altra parola è un disastro, volatile invisibile, cioè che non mi veda nessuno. Sai che voli, entri nelle case, vai di guarda. Eh sì, vai a fare quelle cose lì, cioè c'è da mangiare gratis. Che è successo, Franco, lì? Che... Buone notizie per gli automobilisti, che è successo? Dopo Eni, P e Quoto, anche Molena adegua il prezzo alla pompa. Ma dai, ma... E io leggo poi, io... Franco, sei da arrestare.

0: Ma scherzi, ma sai che sarebbe una soddisfazione?
1: Ah, buona idea, non per quello che ha detto Franco, ma per quello che avevi detto te, essere il volatile invisibile. Per non dire altro. Va bene. Giustamente.
0: Ma guarda, bella, che
1: buona idea, buona idea. Eh sì, pensa, voli e invisibile. Wow, è il massimo.
0: Lascia aperte le finestre la notte, io arrivo lì, volo dentro, tanto sono invisibile, punturina e vado, no? Massimo, massimo della vita, l'uomo invisibile, mazza ragazzi. Rima Bell, era Little World, grazie. Chi è che lo voleva questo pezzo? Ah, Cinzia, buon pomeriggio Cinzia. Scusaci, ma qua oggi abbiamo già intrapreso un discorso molto, molto

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Manuela, dove hai trovato questo pezzo dei Tennessee? Dove l'hai trovato? È un pezzo del 72, ma io penso che è più brutto così, di così non lo potevano fare, davvero.

quarto minuto e mezzo, ma ho perso il tuo messaggio. L'ho perso proprio, vai. Mi si stanno cancellando i messaggi su WhatsApp, come mai? Da soli se ne vanno, eh? Ma niente, Van McCoy, Rhythm of the World, vabbè, grande pezzo anche questo. Ma si parla del 70, 72, va bene. Senti.

0: A cosa ti riferisci, scusa?
1: Ciao, Angelo, io penso che a volte ti paghino per mettere su certe porcherie, perché non c'è una roba che è inascoltabile.
0: Ma stavi parlando dei Tensi, sì? Ma sai quanti soldi prendo io per mettere un pezzo del genere? Più brutto è, davvero, e più mi pagano. Cioè, l'ascoltatore che mi dà anche 200 euro per poter mettere un pezzo bruttissimo. Ah, hai ragione, ci sono dei pezzi che io, ma io lo dico sempre, che ci sono dei pezzi, ho capito che facciano parte del repertorio 60-80, ma ce ne sono di quelli che sono inascoltabili, davvero. È vero? Hai ragione, però io, sai, ho scelto di condurre un programma dedicato a voi ascoltatori, perciò quando arrivano le richieste io non posso far finta di niente, devo farvele ascoltare anche se per poco, ma devo farlo. Va bene!

0: Grazie per Battisti, Che c'è qua? Ah, un pezzo di Elvis, mamma mia.
1: Grazie, buon pomeriggio, Remo Mantova. Oggi una richiesta un po' particolare. Elvis, It's Now or Never. Sempre se possibile.

0: più bella sta canzone. Canzone, ragazzi, it's now or never.
1: Ciao Pierangelo, buon pomeriggio. È l'arrotino che parla. Sì, sono un po' triste, ma non fa niente. La mia richiesta è The Subtle Dance, una canzone che forse mi fa tirar su fino non so dove su. Ma ho bisogno. Ho scelto questa per l'arrotino, per la famiglia anni 60, 70, 80 e sempre per lei, la mia perla di Labuan, Loredana detta la Lori. Ciao Pier, grazie sempre come sempre e tutta la famiglia di Radio Studio Più. Arrotino!

0: Softly Dance dei Men Without Hats. Questo ti tira su, molto di morale, come anche il prossimo, devo
1: buongiorno
0: dire.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Padre Pier. Padre Pier, sei tempo di voglia. Oggi Automatic Lover, che è un po' che non la sento. Ti ringrazio, buona giornata a tutti.

0: io devo ringraziare il mio amico Massimo di Sarezzo per avermi mandato questa foto che io feci col mio caro amico Pupo. Bellissima, guarda che ho fatto una fatica a fare quella foto, non sapevo più dove sedermi. Ma bella, davvero. Grazie.
1: Buongiorno a tutti,
0: Massimo,
1: buon lunedì, inizio settimana, sono Gabriele da Milano. Oggi mi ascolterei volentieri Gloria Gaynor, I am what I am. Grazie mille, se è possibile, buona giornata a tutti. Ciao.
2: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: molto 60, bene, 70, mi piace.
1: 80, live, live. 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
2: L'annuncio questa mattina in diretta dal Palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo.
1: Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Tre scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del primo piombito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni dalla sua istituzione. Daniele Ubaldi.
3: Sono Carla Deiseroth, Peter Higman e Georg Nagel, i tre scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I tre hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I due scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Allora, caro Savio, sai che Pink Floyd nel mio programma non mancano mai, no? Ma perché? Vengono anche molto richiesti. Oggi c'è Mother, da questo grande The Dark Side of the Moon, grande 33 giri che penso che un po' tutti abbiano come collezione in casa, penso.
1: Ciao Pierangelo, sono Armando da Sanremo. Potresti mettermi sì, il G84 buongiorno. In casa mia? Grazie e buona giornata.
0: Facciamo un bel saltino, va, Ho sbagliato disco io qua, come mai? Aspetta un attimo, davvero ho sbagliato disco. Aspetta, che ho messo Gali io? No.

Maurizio Vandelli, casa mia. Equipe 84, vedi? Allora, chi è questo personaggio che vuole la rettore? No, voi dovete pensare che quando mi mandate i messaggi, che siano scritti o vocali, lasciatemi almeno, insomma, il vostro nome. Chi è questo? Vuole sentire splendido, splendente? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è?

0: Grande pezzo questo del rettore, eh? Ma vedi, sono questi artisti che vengono richiesti poco per radio, io non so perché. È perché a volte se non fanno dei passaggi televisivi la gente poi se ne dimentica. Ogni tanto li vedono in televisione e dicono: caspita, guarda lì là, la rettore, la Oxa, guarda, una vita che non li sentivo. Va bene, dai, splendido, splendente. Abbiamo sentito volentieri.
1: Ciao Pier, Ferdi Busto Arsizio. Oggi mi piacerebbe risentire Lessons in Love dei Level 42, che non sento da molto. Ti auguro un buon lavoro, una buona settimana e un salutissimo a tutti gli ascoltatori. Ciao!

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pierangelo, Diego da Monza Brianza. Oggi, se è possibile, volevo ascoltare Venditti. Il titolo della canzone è Qui, dall'album E Cuore. Buona giornata a tutti e buon inizio settimana a tutti gli amici di Radio 60 70 80.

0: cantanti, ma come spesso dico, i cantanti, gli artisti hanno i periodi. Questo è il periodo di Venditti. Non
1: ciao
0: lo so.
1: Pierre, che ne dici? Poi ho fatto una dedica a mio amico Bottanazza, siciliano da Catania, un bel Renatino Zero che so che gli piace. E adesso sentiamo se a lui gli piace.
2: Sì, metti pure Renato.
1: Ciao Pier, buon lavoro, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, ciao.

0: A chi l'abbiamo dedicato questo? All'amico Bottazza, lui che, Maialino! Alla fine dice Maialino, e questo è quel pezzo lì, dove alla fine dice avuto Maialino, è quello.
1: Buongiorno e buona settimana. Oggi Pierangelo ti chiedo una canzone dei Bee Gees, I Stardi da Juke. E grazie e buona giornata a tutti. Ciao.
0: Allora Luciana, io penso di avere capito bene, perché a volte dai vocali faccio fatica. Dovrebbe essere questa, no? Giusto? I Stardi da Juke. Oh, che bella.

grandi fratelli Gibbons sono solo da ascoltare, perché se andassimo a vedere la loro storia è un disastro proprio completo, eh? Sono arrivati al successo, ma quanto hanno dovuto faticare, vero? Grande comunque, I started a joke. Chi è che ti devo ringraziare per aver richiesto questo pezzo? Fausto. Buon pomeriggio con Old and Wise. Alan Parsons.

Monica, buongiorno a tutti. Allora, io sono una di quelle persone che ascolta questa radio sempre, sabato, domenica, sempre, che tu ci sia o no. E devo dire che la musica non c'è niente da fare, mi dà carica, mi evoca dei ricordi, troppo bella. Comunque, quando ci sei tu è un'altra storia. Mettiamo via gli antidepressivi perché non servono più, ovviamente. Senti, detto questo, riesci a farmi ascoltare The Final Countdown? Grazie mille, buon pomeriggio a tutti, ciao!

grazie Franca e buona passeggiata nel bosco. Vedi, lei sì che si sa divertire, perché andare a fare una passeggiata nel bosco fa sempre bene, è vero? Vabbè, ogni tanto c'è, può esserci qualche incontro strano, però dico, a

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, ti saluto. Carlo, yes Ancona. Oggi ti richiedo un pezzo del grande Phil Collins che a me piace tanto. Another Day in Paradise. E la dedico a tutti, Pier, e anche a te. Grazie, Pier. Un abbraccio grande, grande. E grazie dell'amicizia su Facebook.

0: disco, ragazzi, mamma mia. Franca, vedi che te lo dice anche Fabrizio di Ancona. Attenzione,
1: ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Vorrei dire a Franca che nel bosco ci potrebbero essere i lupi e volevo richiederti i lupi di Ivan Graziani. Grazie e buona serata.
0: Grazie, Fabrizio, te lo metto poi, fra 5 minuti te lo metto i lupi di Graziani, perché è bellissima, però davvero io non stavo scherzando. Guarda, Franca, che nel bosco si possono fare incontri particolari, non ci sono solo gli orsi, ci sono anche i lupi.
2: Buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio Piero. Allora vorrei dedicare a tutte le signore e signorine in ascolto Kiss di Principe. Ciao
0: a tutte le principesse, va bene, grazie.

0: insomma, Ivan, dedicare Kiss alle principesse per... come sono i nostri ascoltatori, eh? Va bene, lascia stare, dai. C'è un aggettivo da dire, ma non lo dico, non lo dico.
1: Che angelo, ti posso chiedere un favore se gli fai gli auguri a Luca? Che fra 10 minuti lo lascio a casa, grazie.
0: Tanti auguri Luca!
1: Oggi compie 27 anni.
0: Tanti auguri Luca per i tuoi 27 anni. Posso fare qualcosa?

0: che c'è da dire? Come non sei invidioso? Certo che sei invidioso, eh?
1: 27, hai sentito Pier? Adesso non è che siamo invidiosi, però insomma,
0: insomma...
1: tanti auguri e, e basta.
0: Vabbè, insomma, 27, sai, quando avevi 27 anni tu che facevi, insomma? Cioè, tu pensa un attimo, 27 anni, vabbè. Tanti auguri, caro Luca. Da anche da Gaia, penso, vero? Da Saverio e da tutti gli amici della radio che...

0: piccole di tutte queste cose, facciamo, sai, se tra quello che trovano, trovano, in questo periodo poi sono, diciamo, molto affamati, occhio, occhio, va bene, no, non l'ho detto per scherzare, io effettivamente uno che abitualmente gira per i boschi magari è da solo, sai, si sa mai, il battito animale abbiamo messo ed era dedicato anche a Barbara, ecco, mi sono
1: ciao
0: ricordato.
1: Pierangelo, ci sono anch'io,
0: buongiorno, ma va?
1: Auguri Luca, ciao ciao.

0: Vedi che qua me lo scrivono. Attenzione, perché nel bosco si trovano anche i cinghiali, vero? Cosa mi scrivi qua? Se trova una mamma di cinghiali con i cuccioli, te la raccomando. Adesso, no, è pericoloso, dai, è pericoloso. Certo che se un animale del genere dovesse trovare Gianni.
1: Pierangelo, tu sei un pombiscaro. Nei boschi adesso ci stanno i funghi che hanno il gambo e la cappella. Oh Pierangelo, ma sì, quali grossa. Lupi? Ma i lupi sono buoni come il pane. Ma certo. Dai, allora la canzone Attenti al lupo. Tac, di Dalla. Che ve la chiede Mandarino. Tac, Mandarino.

0: ancora più pericoloso. Oh santo cielo. Mandarino, buona giornata.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione a Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Grazie Fabrizio, avevo voglia di sentirla questa di... Va bene, Ivan Graziani, perché il Lupi è bellissima, come belle sono tutte le canzoni di Graziani. Che dici tu, mamma mia, qua parli di animali, qua subito.
1: Sì, per Angelo, buona giornata anche a te. Comunque cinghiale anch'io, quando vedo

0: certo, non so perché, come dice Padella.
1: Ecco, tu pensa, Gianni, che lui come ti vede? Ti vede già al forno lui, vedi? C'è poca differenza,
0: ecco. No, dico,
1: la si pensa tutti alla stessa maniera, figurati cosa, come ti vede.

0: grazie per Master Blast, grazie anche per Steve Wonder, mi ci voleva.
1: Ciao Pier, ciao D'Antonio, mi fai sentire se è possibile l'Is for Lover al Jarou. Ciao.

Grazie Antonio per questo capolavoro di Old Sharon, Is for Lover. Beh, bella sì, come fa a non piacerti Old Sharon? Non lo so io. Va bene, dove sono i rockettari? Guardiamoli lì, speriamo che alzino la mano. Sono tutti a posto. Ciao Marco, ciao Max, ciao Lionel.

perché tanto poi ne prendi una, l'altra, quell'altra, sono tutte belle, tutte molto potenti quelle degli acidi, sì, devo dire. Oggi Lionel voleva sentire Hard As a Rock, bellissima. Eccoli Led Zeppelin, stavolta

Calderone. Voleva sentire un pezzo tutto violino, molto veloce. Io penso che sia questo di Jean-Luc Ponty. Lorenzo, prova a sentirlo, poi mi fai sapere, beh.

Vedi, tu mi scrivi, volevo ascoltare una canzone ma non ricordo il titolo, mi sembra era un gruppo anni 70 con violino suonato molto veloce, molto allegra, quasi canto, il ritmo super veloce. Non lo so, questo è un pezzo del 76 di Jean-Luc Bonti, era molto bella, però davvero questa, andava a braccetto con il rock on degli Hunter, eccetera. Non so che pezzo intendi, non lo so, non lo so. Vediamo se c'è qualche ascoltatore che se lo ricorda, un pezzo degli anni 70 suonato con dei violini molto veloci, ma non lo so, non lo so, ce ne sono tante comunque.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

Buon pomeriggio a tutti, Piero da Robbio. Dai, una canzone bella, me la metti, ma bella, Phil Collins, Into the Air Tonight. Grazie, ciao a tutti.

Ciao Pier, sono Franco Ottavo. Ascoltami, ieri mi è successa una cosa strana, ho visto la mia ex moglie e non so perché, ma mi è venuto in testa un motivo di Vasco, Dido alla Luna, e continuo a canticchiarlo. Non è che me lo fai sentire per piacere, così magari scopro anche perché ce l'ho sempre in testa. Ciao bello, buon pomeriggio a te e a tutti.

0: caro Franco, ci sei arrivato a risolvere il dilemma? Prova a dirlo alla Luna che vedrai che ti dà una mano, vedrai.
1: Ciao, volevo richiedere una canzone degli Earth, Wind & Fire, Reasons, se puoi mettermela, ti ringrazio e auguro a tutti una splendida serata. Daniele, provincia di Varese, ciao.

pezzo fantastico degli Earth, Wind & Fire. Questa è Reasons. Le sentiamo poche volte queste cose, ma come dico sempre, abbiamo degli ascoltatori molto attenti e molto preparati sulla musica degli anni 70-80, e allora a volte si vanno a sentire anche dei pezzi mezzi inediti che non si sono sentiti molto, ma che comunque sono di spessore. Grazie.

0: dai Police, li abbiamo già sentiti anche oggi, ma davvero.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Pier. Volevo chiederti what a feeling di Irene Cara di Flashdance, giusto per dare un ritmo e una carica meravigliosa e pazzesca

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Sin the Trees Before, ovvero grande libertango di Grey Jones. Va bene, Andrea, avevi

Allora, grazie Andrea di Milano, grazie. Ci sono delle cose rilassanti, strumentali, che davvero si ascoltano sempre con molto molto piacere. Questo è il grandissimo rondò veneziano con la Serenissima. Bello, bello, bello, bello. Allora, cara Katia e cara Marica, per voi un grande ricasso, e arriva!

0: Oh, oh, chi è che c'è qua? Ah, il grande Enrico! Enrico, dove sei?
1: Buon pomeriggio Pier e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori da Enrico. Se è possibile ascoltare un bellissimo brano di Jimmy Bob Horn, Spank. Grazie, un bacio a tutti.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Ex Silve dell'Electrolux, ascoltiamo le ultime novità.
3: Partiamo da Electrolux. L'azienda oggi al tavolo con i sindacati ha di fatto tramutato i 1.450 licenziamenti che erano previsti dal piano in 1.250 uscite volontarie, quindi uscite volontarie da trattare ovviamente con i sindacati. Ovviamente rispetto ai licenziamenti questa è una buona notizia, ma la cattiva notizia è che comunque in qualche modo la multinazionale svedese ha deciso di rimodulare, quindi diminuire la produzione di elettrodomestici in Italia. Infatti l'azienda sta trasferendo sempre più produzioni invece in Polonia. Per quanto riguarda invece l'ex Silva di Taranto, bene, oggi la Corte d'Appello di Milano ha rigettato un nuovo ricorso fatto dall'azienda contro la chiusura dell'area a caldo degli altiforni, perché ha ribadito ancora una volta che il diritto alla salute viene prima, insomma, del diritto a portare avanti un'attività produttiva oppure della tutela dell'occupazione. Quindi adesso l'ultima opportunità dal punto di vista legale che ha l'azienda di mantenere in funzione l'acciaieria e soprattutto la parte dell'aria a caldo è quello che ci sarà il 20 ottobre con la Cassazione, che dovrebbe dare la parola definitiva, insomma, su come può andare avanti la produzione nell'area di Taranto.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Sulla A14 tra Foggia e Cerignola una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori. Esplosi diversi colpi d'arma da fuoco per coprire la fuga, i malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. Nuovi colloqui in questura sulla morte di Antonella Di Jelzi e Sara Di Vita, madre e figlia avvelenate con la ricina a dicembre 2025 a Pietracatella. La speranza degli investigatori a circoscrivere il quadro delle indagini. Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico russo sulle infrastrutture di Kharkiv ha provocato 3 morti, 25 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, un aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, lo segnala l'Istat. Aspettando la nazionale maggiore, serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee, alle 18.30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone, serve una vittoria con 2 gol di scarto. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

Io dico a volte, ce ne vuole di fantasia ad avere un cavallo che non ha nome, no? E come fai a chiamarlo? Come fai a chiamarlo? Luciano, come fai a chiamarlo? Che pezzo però, eh? Di America con i All Sweet Name, 17.45, siamo addirittura d'arrivo, guardiamo lì. Mettere più pezzi possibili e arrivare alle 18, dai! Senti qua.

Pezzone, Pezzone, questo è di Boston e Man I'll Never Be. Questi sono i classici lenti da candela, proprio devo dire. È vero, sì. Ok, abbiamo anche Super Jam. Goodbye. Good morning, yesterday.

legati, molto romantici. Sai, la gente arriva a casa intorno alle ore 18, chi trova? Trova la moglie, trova il marito, trova i figli e trova questa armonia familiare che riunisce la famiglia almeno, sai, la sera, no? Perché tanti con gli impegni di lavoro che hanno, poi dalla mattina alla sera non sono a casa ed è bello trovarsi alla sera e così parlare del più e del meno, magari se in sottofondo c'è anche la musica degli Spandau Ballet. Fa molto piacere. Ultimo disco di oggi. È fantastico. Si intitola I'll Fly For You.

E dunque io volerò per te. Vedi, vedi che roba, che poesia, ragazzi. I'll fly for you. Grazie Chicco. Anche per i vostri momenti malinconici, non è che è vero. Perciò noi calchiamo anche la mano, va bene? Abbiamo anche terminato il pomeriggio, vi ringrazio, vi do l'appuntamento domani alle 15, prima ancora comunque ci sentiamo di mattino, intorno alle ore 7, per restare in compagnia vostra per un paio d'ore, va bene? Grazie a tutti, buon pomeriggio, vi auguro anche una buona serata oramai, perché è quasi notte qua. Va bene.

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetani. I giovani azzurri di Belle Speranze hanno restituito linfa alla nazionale offesa dalle ripetute onde mondiali. Il ritorno di Roberto Mancini ha riportato entusiasmo, spirito di appartenenza, più di tutto gioco e risultati dopo il debutto shock con il Belgio. Ipnotizzata in quel di Parigi la Francia di Zidane, l'Italia torna ad incrociare in questo scorcio iniziale di Nations League la Turchia, annientata lunedì scorso a Bursa, che ha messo Vincenzo Montella sulla graticola. Ore 20:40. Stadio dall'Ara Stracolmo per la rivincita con i turchi. Linea Bologna.
3: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora a quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
4: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
3: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. A Saint-Étienne, tornato a casa per un problema alla tibia, in attacco Scamacca titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
5: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
3: Dall'Ara vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Aspettando la nazionale maggiore, serata clou per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara, gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia. Prima nel girone serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto ed evitare i playoff. Basket, un doppio posticipo, conclude stasera la seconda di Serie A alle 20, Cantù Udine alle 20:45, Verona-Milano. Tennis, dopo aver battuto Zverev, che salva anche il numero uno di Sinner, il 39enne Djokovic vola in finale a Pechino, dove troverà l'australiano De Minaur, e lo fa sbarazzandosi del russo Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito con la pallina involontariamente uno spettatore in prima fila. A Tokyo, finale Alcaraz-Lechka. Ed è tutto, buona serata.
0: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per

nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio di 5 morti e una quarantina di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
3: L'economia.
2: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi. Electrolux, la multinazionale svedese, ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7%. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Nations League, si chiude il mini ciclo azzurro. A Bologna ore 20:45 la rivincita con la Turchia. Travolta 4-1 Bursa, torna Barella in attacco Scamacca. Il CT, Roberto Mancini.
5: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
4: In campo anche Francia-Belgio. Qualificazione europea Under 21, a Pescara ore 18:30 gli azzurrini affrontano la Polonia, leader del girone, una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto. Basket, doppio posticipo della seconda di Serie A alle 20 Cantudine, alle 20:45 Verona-Milano. Tennis, dopo aver battuto Zverev, che salva anche il numero 1 di Sinner, il 39enne Djokovic vola in finale a Pechino, dove troverà l'australiano De Minaur, e lo fa sbarazzandosi del russo Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito con la pallina involontariamente uno spettatore in prima fila. A Tokyo, finale Alcaraz-Lechka. È tutto da Jenny De Gaetano.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 70-80. La musica mixata degli anni più belli.
1: Un disco più bello dell'altro.
0: Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: C'era una volta il 1965. 10 minuti con voi, Bruno Righetti, come sempre, per parlarvi di Hit Parade. Parlarvi, ma soprattutto farvi ascoltare della buona musica, perché anche in quegli anni, così distanti da noi, si faceva dell'ottima musica, sia qui in Italia che in America. E sono i due esempi che anche oggi ascolteremo. Io vi ringrazio come sempre per essere sintonizzati su Radio 60 70 80, che è la musica della vostra vita, la musica per voi che siete all'ascolto, che vi accompagna 24 ore su 24, con questi 30 anni di grande storia che ci raccontiamo un po' tutti i giorni. Allora, la prima canzone che andiamo a sentire è la Hit Parade italiana, ed è il pezzo che dominava in quel periodo questa classifica. Si chiama Gianni Morandi, no? È un nome, una leggenda, una garanzia, e primeggiava a quel tempo, dopo il grande successo ottenuto l'anno prima con In ginocchio da te e a seguire tutti gli altri, fino ad arrivare a questa Si fa sera, che primeggiava in quella ottobre del 1965 e che su

Questa è una radio per tutti, per giovani e anche meno giovani, diciamo più maturi, che nel 1965 erano già in grado di ascoltare e di acquistare musica, e quindi fate voi i calcoli sull'anno di nascita. Comunque la qualità non ha età, non ha tempo, e quindi noi siamo convinti che nel nostro panorama di ascoltatori abbiamo un po' tutto. E questa canzone fece innamorare una bella schiera di persone, di ragazzi, di coppie nel 1965. Veniva da un grande successo, quello dell'anno precedente, con In ginocchio da te, Gianni Morandi, e adesso con Si fa sera primeggiava in quel momento in Hit Parade, seguito da Il mondo di Jimmy Fontana, c'era La notte di Adamo, Ti senti sola stasera di Michele e Voi ballate di Adriano Celentano al sesto posto, La danza di Zorba nella versione di Dalida, seguita poi da quella originale di Mikis Theodorakis, poi c'era un successo americano cantato in italiano da Petula Clark, Ciao Ciao, eccetera. Insomma, un gran bel momento per Gianni, che se la faceva da padrone in quegli anni. In America invece altro gruppo, altra musica, altro sound, qua è già pop rock, The McCoys.

0: Stato.
1: Beh, piacevole, no? Dite la verità che vi coccoliamo bene con le nostre canzoni e con le nostre scelte. Un po' in Italia, un po' in America, basta che sia qualità. Hang on Sloopy fu un successo formidabile in quel 1965, siamo in ottobre, e traccia un po' l'idea di quello che stava succedendo sul suolo americano, perché un anno e mezzo prima, dal 7 al 22 di febbraio, sbarcarono sul suolo statunitense gli straordinari Beatles. Questi quattro ragazzi che hanno influenzato pesantemente la produzione e lo stile musicale dell'epoca, hanno scaraventato Elvis Presley in un angolo e si sono presi tutto lo spazio e hanno avuto dei grandi emulatori, e sicuramente i McCoys nell'approccio, soprattutto con il lancio di Fever, hanno dimostrato tutta questa volontà di rifarsi ai quattro geni di Liverpool. Lo spazio con le classifiche si chiude qui, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci diamo appuntamento al prossimo blocco che sarà quello del 1975. Curiosità e musica anche da quell'anno. A tutti da Bruno Righetti, ciao.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Radio 607080, la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: C'era una volta qualche anno fa. Sembra una favola, ma in effetti, se ci poniamo un po' l'attenzione, è proprio così. È una favola musicale, quella che vi raccontiamo tutti i giorni, mettendo in onda continuamente 24 ore su 24 la musica di quegli 30 anni grandiosi, 1960, 70 e 80. Oggi è il turno del 1975. Tocchiamo quindi le sponde americane e quelle europee, come sempre quelle italiane in maniera particolare. Siamo verso la metà di ottobre. Siamo verso il 10 di ottobre più o meno di quel 1975 e cosa possiamo raccontarvi? Che al primo posto dominava in Italia Sabato Pomeriggio,

0: country boy, yeah!
1: Ho ripreso John Denver perché vale la pena soffermarsi qualche secondo sulla figura, su un personaggio, un artista, un poeta che è un'icona della musica folk, rock, soft rock, chiamiamola come vogliamo, della musica popolare americana. Un artista che ha avuto un epilogo sfortunato, giovanissimo, perché a poco più di cinquantenne perse la vita cadendo con uno dei suoi aerei, ma tracciò veramente la storia della musica a cavallo degli anni 70 e 80, successi a ripetizione. In quel periodo era al secondo posto in classifica in America con un'altra canzone, I'm Sorry, che veniva pubblicata subito dopo quella che abbiamo appena ascoltato e che comunque fu un grande successo per quell'anno, che e si intitola Thank God I'm a Country Boy. Nelle sue canzoni si fa grandissimo riferimento sempre al paesaggi, alla poesia, raccontati come soltanto lui in parole e musica sapeva fare. Raccontava spesso del paesaggio del suo stato preferito, che poi era il Colorado. Lasciamo John Denver e alle sue grandi fortune in quel 1975 per ascoltarci insieme un pezzo mondiale.

0: uno dei nostri appuntamenti più recenti l'abbiamo sentita nella sua versione originale, che era di ben 10 anni prima. Era il 1966 quando i Four Tops registrarono per la Motown Records questa Reach Out, I'll Be There. Poi ne furono proposte anche numerose cover, la più famosa forse è quella di Diana Ross, ma non è da meno quella che abbiamo appena ascoltata da parte di Gloria Gaynor, che poi la proiettò nel firmamento mondiale e fece ballare veramente tutto il pianeta a quel tempo. Ricordatevi, 1975. Chiude qui lo spazio dedicato alla Hit Parade, questa meravigliosa canzone, e come sempre vi ringrazio per l'ascolto e vi voglio uniti e allineati per il prossimo blocco, dove andremo ad occuparci del 1985. Come sempre, da Bruno Righetti e da Radio 60 70 80. Ciao!
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: In questi giorni, qualche anno fa, signore e signori all'ascolto, era il 1985. Come eravamo messi nel 1985? Come ci si sentiva? Lì dipende dall'anno di nascita, però le canzoni sono eterne, non hanno età, quindi tu le puoi ascoltare nel 1960, nel 70, nell'80, a distanza di 30 anni, ma l'età rimane quella, rimane la bellezza, la caratteristica del periodo in cui sono state prodotte. E questo 1985 eravamo in piena evoluzione della musica in quegli anni, l'avvento pesante dell'elettronica e di gruppi che fecero dell'elettronica un must e che stravolsero un po' i criteri di musicali dell'epoca, mettendo in disparte artisti di straordinario livello che poi si sono reinventati poco dopo, ma comunque fu un periodo di rottura. E sicuramente la canzone che andiamo ad ascoltare, che arriva dalla classifica italiana, anzi vi annuncio che quelle di oggi sono di adesso, sono due canzoni tutte che arrivano dalla Hit Parade italiana, segno dei tempi che stavano cambiando. Possiamo permetterci di tralasciare per un istante la musica di Billboard. Quindi la prima canzone che andiamo ad ascoltare è interpretata da un artista che era compagna, poi la moglie anche del produttore, che in quel momento era veramente in voga, andava fortissimo, e si chiama Michael Cretu. Adesso la ascoltiamo con Maria Magdalena, che qui da noi fece davvero un macello.
1: C'era una volta Hit Parade.

Avete sentito nei cori la voce di Michael Cretu, che poi sarà protagonista nel decennio successivo con un altro progetto dal nome Enigma. Avremo modo prima o poi di parlarne, speriamo un giorno di fare il salto e fare 70-80-90, sarà un momento epocale quello, no? E allora la classifica italiana ci diceva che questa canzone, I'll Never Be Maria Magdalena, era al terzo posto, molto importante. Poi faremo un piccolo riepilogo sul finire della nostra trasmissione, perché adesso dobbiamo lasciare lo spazio ad un'altra bellissima canzone. Qui un pezzo straordinario, è una cover con però strumenti suonati da due artisti che si sono veramente calati nella parte e ci hanno proposto questa bellissima Dancing in the Street, David Bowie e Mick Jagger.

0: Dancing in the Street è una canzone che ti fa muovere anche se non lo vuoi, eh? Basta che ti arrivi lì tra capo e collo e qualsiasi cosa tu stia facendo la devi fare al ritmo del rock. Il rock di David Bowie e di Mick Jagger, che erano in classifica sontuosamente anche dalle nostre parti al quinto posto. Una canzone che in quegli anni, scusate, una classifica che in quegli anni era dominata da Madonna. Into the Groove era al primo posto, Irigheira con L'estate sta finendo erano al secondo, Sandra appena ascoltata dicevamo era al terzo, Stevie Wonder Part Time Lover al quarto, David Bowie e Mick Jagger appunto al quinto posto, poi posso citarvi Tina Turner con We Don't Need Another Hero, che era al settimo, poi Simply Red, Money's Too Tight, la canzone che li ha lanciati, cosa possiamo dire? Ah, Polar Caster 19, questo era al nono, poi c'era già Sting, If You Love Somebody Set Them Free, insomma la qualità dell'ascolto stava nettamente aumentando anche dalle nostre parti. Signore e signori, abbiamo chiuso l'appuntamento con la Hit Parade anche per questo blocco. Io vi ringrazio come sempre per essere rimasti con noi e vi diamo appuntamento tutti quanti qui dal nostro staff alla prossima selezione, che sarà un ritorno agli anni 60 e sarà il 1966. A tutti grazie per l'ascolto e risentirci a presto. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: vent'anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

You do it on your own.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60.

quello dell'altro. A Radio